0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Greta da Torino, vorrei ascoltare Velo sugli occhi di Angelina Mango.
2: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao da Pasquale di Novara. Mi puoi mettere di Munch Me di Pil di Giselle? Grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: caduta.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.
3: Ti

Essere protagonisti su Radio Manila è semplice. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila 9001. Sempre con te.

0: Buonanotte signorina, sono Kevin D'Abra. Sono al lavoro e avrei piacere di ascoltare una canzone a vostro piacimento di Sam Smith. Vi ringrazio e auguro a tutti una buona notte. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Manila e ciao Manilosi, sono Camilla da Avigliana. Mi metti Animal delle Cazzeie, grazie mille.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Manila 9001.
1: Accensione.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao Radio Manila, siamo Marisa e Graziella da Piscina. Ci metti Sally di Fiorella Mannoia. Grazie e buon lavoro a tutti.
3: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Luisa d'Arosta. Vorrei ascoltare Acquario di Ultimo. Un bacio.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: 80 90 2000 suonano su Radio Manila.
1: Sono Samuele Bersani, io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.

0: Ciao, sono Luca. Volevo chiedervi di poter mettere Armin van Buuren con This Is What It Feels Like. Grazie e buon lavoro.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Vanilla Box 338 50 38 908.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Tania da Alpignano. Mi puoi far sentire una canzone di Irene Grandi? Buonanotte e grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, Diego da Nichelino. Volevo dedicare ai miei colleghi believer degli Imagine Dragons.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, siamo Enzo e Katia. Vorremmo ascoltare Casini di Gue e Marrakesh. Grazie e buonanotte a tutti i manilosi.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta, sono le 3:01.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, vorrei ascoltare Amica di Annalisa e Madame e la dedico ad Angelo DJ.
2: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Patrizio. Volevo salutare il confezionamento della serie Se mi puoi mettere depresso Fortunato di Olli.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare Hey Brother di Avicii, grazie Cristina. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, siamo Gaetano, Massimo e Amedeo da Volpiano. Mettici per piacere Thriller di Michael Jackson, grazie mille.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, sono Giorgia da Alessandria. Volevo chiederti se fosse possibile ascoltare Volevamo solo essere felici di Francesco Gabbani.
2: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001. Potresti dedicare la canzone Rossetto e Caffè di Salda Vinci a Monica e a tutti i colleghi della notte. Grazie Emma.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001. Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao signorina 9001, sono Francesco da Torino. Sono al lavoro e ti chiedo True degli Spandau Ballet, la dedico a voi e a tutti i manilosi. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare Lovin' Real Life di Lizzo, grazie Marica da Nichelino.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Everything was so much simpler. And that's exactly what I need.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Giovanna da Borgomanero. Per piacere vorrei ascoltare Oro Mango. Grazie e un saluto a tutti i malinosi.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buongiorno signorina, sono Alessandro da Torino. Sono in partenza per la Liguria e avrei voglia di ascoltare Capelli o una qualsiasi canzone di Niccolò Fabi. Grazie e buon giovedì.
1: Ciao a tutti, sono Niccolò Fabi e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessio da Mondovì. Volevo ascoltare Dai Dai di Shakira e dedicarla ai miei colleghi.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Spagna e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Io nel 2001 sono Gianni di Carmagnola, para te. Questa mattina mi piacerebbe ascoltare Il cerchio della vita di Ivana Spagna, se possibile. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, in particolare Lino di Casanova, Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Walter di Sommariva Bosco e i panettieri di Nona Elsa e Walter. E chi non ascolta Radio Manila e

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono certo.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono David da Torino. Volevo ascoltare Dance Monkey. Grazie mille.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao signorina Manila. Per ringraziare il nostro fantastico magazziniere Patrizio volevamo dedicargli di Laura Pausini Un amico è così. Grazie da Sami, Pia, Il Brosa, Samu e Anto.
1: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina 9001, mi puoi mettere per favore Nota Afraid di Eminem, Stefano da Cuneo. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno signorina, per favore questa mattina mi farete ascoltare Magarino di Tommaso Paradiso. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, specialmente ai panettieri. Saluto in particolare Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni Panatè, Walter di Sommariva Bosco e i panettieri di Done. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao Dalino.
2: Guido piano, tanto non voglio arrivare. E se si stanca pure freno, capirai. Sotto il cielo di settembre, quello che ti piace a te.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Deborah. Vorrei ascoltare Quando sarò morto di Nazca e J-Ax.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
12: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
12: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
14: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 5:03.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono Walter Pantera, sono Arriva. Stamattina voglio ascoltare Senza Pietà di Anna Ossa. Salutare tutti i manuali del lavoro, in particolare Gianni Pantera Carmagnola, Lino, Walter Sinone, Daniele Saluzzo e Margherita Santana. Grazie signorina e buon lavoro a tutti.
2: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare?

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutto il weekend, tutti i weekend.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila 9001, sempre, sempre con te.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila e buon giovedì a tutti voi in ascolto. La mia richiesta è Islanda dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie mille Laura Dioleggio.
2: Radio Manila.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno un

Buongiorno Radio Manila, come stai? Sono Margherita di Santena. Questa mattina, se possibile, mi piacerebbe ascoltare Dardos di Romeo Santos. Nel caso fosse già passato, Despacito di Luis Fonsi. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Daniela, a Lino, ai panettieri di Nonne, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Sommariva, a tutte le persone che mi vogliono bene, un bacione grande grande a te, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, buona giornata a tutti.

0: Ciao signorina 9001, sono Veronica. Mentre vado al lavoro mi piacerebbe tanto ascoltare Cenerentola innamorata di Marco Masini. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno signorina 2001, sono Gabriella da Bra, sto andando al lavoro. Mi piacerebbe ascoltare nel tragitto Mezza Verità di Gigi D'Alessio. Saluto tutti i maninosi, un buon lavoro a tutti, un abbraccio a te e chi non ascolta Radio Manina e Game Over, ciao!
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io ti voglio.

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.
2: Buongiorno signorina, sono Adriana e sto andando a fare il primo. Ho sonno, ho la bronchite, sono in coma, quindi per cortesia, per tirarmi su, mi potresti mettere Raffaella Carrà con Com'è bello far l'amore? Grazie, buona giornata, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Bart, ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001, sempre con te.

0: carissima signorina, se sono ancora in tempo, per favore mi fai ascoltare i Chicago con Hard to Say I'm Sorry. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Elsa, Silvia, Eleonora, Margherita, un saluto ai panettieri, Gianni, Lino, Walter di Sommariva, Walter di Non e le famiglie, un saluto anche a Marco e Tiziano della pasticceria di Canelli e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un bacio a te, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
1: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Buongiorno signorina Manila, sono Claudio della bottega. Stamattina mi farete ascoltare una canzone qualsiasi dei Kiss e la voglio dedicare a tutti i manilosi che sono già svegli a quest'ora e ricordare a tutti quanti che chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao ciao.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Anche questa mattina, per iniziare al meglio la giornata, vi lascio assieme ad Alice D'Amico. Auguro a tutti uno splendido giovedì e vi mando un abbraccio, un bacio dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei gay.

così. La signorina mi fa ballare e mi fa attaccare al soffitto con le unghie già adesso, con questa. Purple Disco Machine Kings Substitution. Buongiorno, possiamo andare con la sigla? Sigla, sigla. Io sono già pronto. No, sono già vestito per andare poi alla Gran Piemonte.

Manila. Ma buongiorno Piemonte, non perdiamo le nostre Ligure, a tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili, buongiorno. 338 50 38 908 è il numero mistico, magico, catartico che vi permette di mandare i vostri messaggi. Beh, mi sono preparato molto prima oggi, sono già pronto per l'arrivo della Gran Piemonte.

0: Sax, abbiamo iniziato un po' di adrenalina, ma no, ma Corner, ma è dopo, la gara arriva dopo.
1: Visto che tu sei a Bra, io ho scoricato alla Lidl di Bra.
0: Ah, ma sei già lì.
1: I collaboratori, buongiorno Alice, un saluto da Bra.
0: Ma allora aspettami, arrivo tra qualche ora, veramente, tra poche ore sono lì, eh. Avanti, chi abbiamo?
2: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu, vi auguro buona giornata e chi non ascolta Radio Manile, game over, baci baci.
0: Baci Stella, verrai anche tu a Bra con noi? No, perché io ci sono, sono lì a rettilineo a fare un po' di casino. Si può dire ancora questa parola in radio? Sì, ma c'è anche Cornell. Yeah.

0: medica. Un saluto ai panettieri di Aldo Sbeghe di via Monginevro, Torino, e volevo dedicargli una canzone, Buon Vento.
1: Sì, di Giovanotti Alfa, l'ascoltiamo allora. Ciao Felice.
2: Ed è un po' di

0: Giovanotti Alfa insieme su Radio Manila nel Manila Box Breakfast. Ci siamo, abbiamo l'audiomessaggio giunto al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Alice, sono Ciao. La Romance. Questa mattina mi fai ascoltare l'ultima di Tiziano Ferro. La dedico alle sorelle Medulla. Buon lavoro a tutti. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un ciao dalla Romance. Un abbraccio.
0: Ciao Romance.
1: A te, Alice.
0: Ma grazie Romance, un bacio sulla fronte a te. L'ultima in ordine cronologico è Perdono, scritto con XX Dono, ovvero la seconda versione, insieme a Lazza.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao a tutti, noi siamo Le Vibrazioni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: con Lazza nel rifacimento, è uscito peraltro non da tantissimo tempo, XX Tono, Perdono. Buongiorno Alice, sono Giusy da Carasco, oggi mi faresti ascoltare per favore Pezzo di Cuore, no, ah, Pezzo di Cuore di Emma e Alessandro Ambrosio, no, avevo capito, sai.
1: Tra una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via.

0: Emma e Alessandra Amoroso insieme con un pezzo di cuore su Radio Manila. 338 50 38 908, avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore mi mettere Simica di Evanescence con Bring Me to Life. Io la dedico a te, a tutti i manieroti in ascolto, a Paolo dell'officina, a Daniela e chi non ascolta Radio Manila. E game over. Ciao!
0: Ciao Cristina, Bring Me to Life, fantastici Evanescence.

0: questa qua bisogna ascoltarla fino in fondo. Bring it to life, Evanescent, sora di Manila, Manila Box Breakfast. Buongiorno manilose, buongiorno manilosi, avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon giovedì, il fine settimana si avvicina. Alice, ma oggi piove? Potresti farmi ascoltare per favore una canzone di Loredana Bertè? Scegli tu, fantastico Alice. Un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
0: Ciao Angela, ma guarda, io non ci capisco più nulla, veramente. Ieri dalla pioggia, anche intorno al pomeriggio, intorno alle 4, è cambiato tutto di nuovo, lo sapevo, ma magari cambierà ancora fra 10 minuti. Adesso mi dà la pioggia dalle 18 in avanti, a seconda delle zone, 18-19. Però in realtà, ecco, la parte, diciamo, diurna, no? L'abbiamo scampata oggi la pioggia. No, dico scampata perché siccome ci sarà la gara oggi, la Gran Piemonte, insomma, sarebbe stata sotto la pioggia, meglio così, no? Ma magari cambia ancora, non lo so. Però per adesso la pioggia me la dà tardi, poca a poca, esattamente come ieri.

0: Abbiamo scelto Cosa ti aspetti da me, giusto? Dalla Loredana Bertè. Bella, cantata a squarciagolo, naturalmente. Allora, siamo già alle 6.32 del Manila Box Breakfast. Vola il tempo e leggiamo un messaggio di testo giunto al 338 50 38 908. Buongiorno Alice, sono in partenza con la mia miele e ci stiamo recando nelle colline dell'Astigiano per lavoro. Dai Alice, oggi è già giovedì, ci metti If I Ever Feel Better dei Phoenix, per darci la carica durante il viaggio. Grazie mille, buona giornata da Paola e Miele di Cameri verso Asti. E ricordate, chi non ascolta Radio Vanilla è Game Over. Radio Phoenix, arrivano tra poco.
1: La tua musica suona su Radio Vanilla.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

If I ever feel better, sono di Manila. Buongiorno, buongiorno Alice, buongiorno a tutti manilosi. Tra poco esco per andare in stazione. Qui oggi piove? Ah, mi faresti ascoltare Karol G e Bruno Mars con Still? Grazie Christian da Lodi, e con chi non vi ascolta è Game Over. Ah, da te a Lodi piove, in Lombardia piove.

0: che si è formata per questo singolone che piace tanto i Manilosi. Al 338 50 38 908 chi c'è?
1: Ciao Alice, buongiorno, ciao ciao Manilosi.
0: Ciao.
1: Sono Lela da Rivoli. Volevo ascoltare per favore una canzone dei The Color, mi sembra che si chiami Italo Disco, ma non sono sicurissima, così per avere un po' di movimento di prima mattina e svegliarci un po' alla grande. Ti ringrazio, buon proseguimento, ciao ciao.
0: Ciao Lella, ma certamente il grande successo del Dufritti 23 dei The Colors, Italo Disco.

0: Italo Disco, The Colors, mi ricordo quando in discoteca si metteva questa canzone per prima, eh. Assolutamente, 338 50 38 908. Ma noi abbiamo i nostri segreti, io non posso così adesso dire i segreti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Devo dedicare questa canzone alla signorina 2001. 9001, scusa. Canzone, mettine una tu, quella che vuole lei, anzi. Ma la mia domanda, signorina 9001, è un computer, che cos'è?
0: ma non posso darti la risposta così, è un segreto, eh. E comunque il nome non è signorina 9001, ma è signorina Manila 9001. Non avete visto il film 2001 Odissea nello spazio? Sì? Vabbè, ne ho scelta una, comunque. L'ultimo singolo di Hugel, David Guetta, French Montana e Aiden Martin, Shine, tra poco. Manila Box Breakfast!
2: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Alice D'Amico.

Vabbè, sapete che nel Manila Box Breakfast ci vuole il cubo portatile dispiegato lì davanti a voi. Ciao Alice, come stai? Grazie, bene. Io in questa giornata uggiosa vorrei ascoltare l'ultimo di J-Ax dedicarla al mio ragazzo Gabri. Grazie a chi ne ascolta di Manila Game Over, firmato Babi. L'ultima è Vita, Morte, Miracoli. Morte.

0: Vita, morte, miracoli, l'ultima canzone di J-Ax, l'ultimo singolo uscito, 338 50 38 908.
1: Oh, abbiamo Steffi. Stefani, volevo dedicare la canzone di Salve Vinci, poesia, sì, a te Pompi Zumbe, Francesco, Giuseppe, Alessio, Mandrache, e chi non ascolta Radio Marina Game Over, un bacio, ti voglio bene. Mua.
0: Anche Mandrake, cioè, ah, è tornato? Poesia, Sal da Vinci.
2: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore

0: Da Vinci su Radio Manila. Abbiamo un paio di messaggi o mi ricordo male io? No, abbiamo un paio di messaggi. Allora, il primo è questo.
1: Buongiornissimo Super Alice. Questa mattina ti chiederei se mi faresti ascoltare Baciami Ancora di Jovanotti. E saluto Marco di Savigliano, Gigi il Camionaro, Cristina di Torino e Paolo dell'Officina di Alpignano. E niente, chi non ascolta Radio Manila Game Over, sono Giacomo di Peveragni, un abbraccio.
0: Ciao Giacomo, un abbraccio a te. E poi chi abbiamo? Cioè, più che altro, che canzone viene richiesta? Sentiamo, avanti.
2: Ma buongiorno,
0: buongiorno.
2: Alice, come stai? Un po' è che non ci si sente. Sono Gigi Camionaro, torno eccezionalmente dal notturno al diurno per qualche giorno. E niente, dai, visto che finalmente vedo la luce del sole anch'io e non più solo la luce della luna, vorrei un po', che ho quella canzone in testa, vorrei sentire Go West, te lo ricordi?
0: Aia.
2: Dai, chi non ascolta Radio Manila è Game Over, un saluto a tutti.
0: Allora, facciamo così, ascoltiamo una canzone dei Pet Shop Boys, sì, però non quella, mannaggia, ascoltiamoci Western Girls, l'altra non è nella nostra playlist, va bene? Dai, non ti arrabbiare, arriva l'inizio della seconda ora, prima però Baciami Ancora, Jovanotti, siete su Manila, 338 50 38 908 per i vostri messaggi, questo è Jovanotti e poi arrivano i Pet Shop Boys.
3: Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile. L'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce,

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 7:03.
3: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
5: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
6: Evviva!
5: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
6: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
7: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE Luce o Gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
8: Polizze assicurative di Redion Italy Insurance S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
10: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vico Lungo The Style Outlets.
11: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vico Lungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
12: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
13: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
12: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
13: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
14: Devo dire un segreto.
15: La spesa la faccio solo da Conad.
14: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
16: Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Pasta di semola Voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi. 2 pezzi a 1,38€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
17: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
16: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
18: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

Eh sì, abbiamo ascoltato comunque i Pet Shop Boys, ma con West and the Girls su Radio Manina per iniziare la seconda ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, oggi

0: Bettino, ascoltate bene, cattivone Game Over, un bacino da Bettino innamorato. PS, bacio a vita e Graziella. Va bene, io vi ricordo il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina, ma come avete sentito anche quelli di testo funzionano alla grande. Vasco,
1: guardami quando mi parli,

0: Siete game over. Baci.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Ova al Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
4: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
5: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. 3 articoli iconici ed esclusivi al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti: Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
7: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.

0: La gente parla, Fiorella Mannoia nel Manila Box Breakfast, devo trovare il messaggio, eccolo qua, avanti.
1: Alice, buongiorno, sono lei del macellaio di Settimo. Stamattina volevo richiedere una pensione della Mannoia, La gente parla, dedicata a tutti i manilosi e al nostro nuovo collega Fabio, e che ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Vabbè, allora salutiamo un tema, salutiamo anche Fabio, il vostro nuovo collega.
2: Buona giornata e buona diretta, sono Tiziana di Villanova.
0: Ciao.
2: Volevo,
0: Tiziana,
2: chiedere se si mi faceva ascoltare Mezza Verità di Gigi D'Alessio. La dedico a te, a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono, ma soprattutto mia sorella, che oggi è al suo compleanno.
0: Ah, tanti auguri.
2: Un affettuoso carico di auguri. Sappiamo tutti che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Alice.
0: Grazie a te Tiziana, tanti auguri ancora a tua sorella. Mezze verità.
3: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto. Dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita. Siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo,

0: oggi si rientra alla routine, siamo tornati da Amsterdam, bellissima, magnifica, fantastica, e ti devo dire, non ho preso una goccia d'acqua là e l'ho presa qua a Torino, cioè ti dico solo questo, là proprio stupendo. L'unico difetto è che non sono riuscita a sentire Radio Manila perché non prendeva neanche con l'app. Allora ti chiedo gentilmente se mi puoi mettere Amica di Annalisa e Madame. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, un super game over da Laura di Collegno. Baci baci.
1: Ciao Laura, un bacio a te. Annalisa e Madame, Amica.

0: Amica Annalisa, madame, alle 7.32 su Radio Manila, sentiamo.
1: Ciao,
0: chi
1: Radio
0: c'è?
1: Manila, siamo i testimoni di Jonathan. Eh sì, che c'è una bella canzone degli ACDC,
0: sono
1: i ragazzi dell'Arboretto del Prandi, è il mitico Gianni di Monbarcaro, a lui piace Thunderstruck. Ragazzi, che non ascolta la Radio Manila, game over.
0: Ciao, ciao Jonathan, non so se arriverà quello o arriverà Back in Black, potrebbe essere tra poco su Manila.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
8: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: mettere, ma non so, in loop almeno tre volte? Ma neanche quello. Vabbè, io sono contento, però ci sono i nostri manilosi che verranno oggi.
1: Radio Manilo, siamo Nicolò, Riccardo e Rossana e stiamo andando a scuola. Ci vediamo oggi al Giro del Piemonte. Vorremmo ascoltare la Costiera Amalfitana. Ciao ciao, buona giornata. E chi non ascolta Radio Manilo, super super game.
0: Ma ciao, allora ti mando un abbraccio e magari te lo do anche dal vivo, tra poche ore.

0: ci vediamo oggi tra poche ore con il nostro mini maniloso, sono contento. Ah, ma non c'è solo lui?
1: Ciao Alice, Marco della pasticceria di Canelli. Questa mattina mi faresti ascoltare Albano e Romina con Cisarà e oggi tutti avrà a vedere la gara ciclistica. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Ciao, ma no, sì, no, io sono contento che ci incontriamo. Se viene a trovarmi, viene a trovarci, più che altro a vedere la gara. Però ci sarò anch'io lì, ma non suoniamo Ci sarà, vero? Ah, abbiamo addirittura Albano con noi. Vado a prendere un caffè.
2: Ciao a tutti, sono Albano, sottolineo a tutti, ascoltate Radio Manila e non ve ne pentirete. Ciao Albano.

0: mi fate cantare a squarciagola già a quest'ora? No, non vale. Ah, ma non ci sono solo io che canto a squarciagola, scusate, sentiamo chi c'è.
1: Bianco vestita di bianco ci sarà.
0: Ciao. Ciao Laura, vedi? Non si può non cantare una canzone come questa. Mannaggia, devo andare a prendere un po' di erissimo adesso. Buongiorno Alice. Potresti. No, ho sbagliato messaggio, vero? Sì. Ciao Radio Manina, mi faresti ascoltare Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses, grazie. Chi lo ascolta di me, Game Over, firmato fra tra poco.
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao, sono Federica. Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.
4: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi, estate o inverno. Oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
6: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
7: Settimo cielo, premia la tua fedeltà. Scarica l'app, registrati, fai acquisti nei negozi del parco, fotografa gli scontrini ed è fatta. Entra in Happy You e tenta la fortuna. In palio fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
8: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
9: Radio Manila, media partner dell'evento.
10: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenta ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenta.it.
11: Lo stiamo perdendo, lo stiamo perdendo!
12: Ma no, non lasciarlo andare! Portalo nelle officine di Autos. Il

0: 011 6431 825.
1: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Alice D'Amico.

Ray Child of Mine, i Guns N' Roses su Radio Manila. Buongiorno Alice, potresti farmi ascoltare per noi di Achille Lauro in questo primo giorno di ritorno al lavoro post ferie? Grazie, Barbara dalla provincia di Cuneo. C'è anche Ilaria che vuole ascoltare la stessa canzone. Canzone richiestissima su Manila da quando è uscita, ovvero per noi di Geolier featuring Achille Lauro. Saluto anche le nostre manilosi già collegati al nostro streaming. Un abbraccio, un bacio a voi.

0: Geolier con Achille Lauro per noi su Radio Manila.
1: Ciao Super Alice, siamo Andrea Muratori e questa mattina vorremmo sentire, visto che il tempo non è dei migliori, Sally del grande e mitico Vasco Rossi. E sono tutti i marinosi e chi lo ascolta Radio Manila è un super gay over.
0: Ragazzi, io vi mando un grande abbraccio, però Vasco è veramente passato da poco con Dillo alla Luna. Buongiorno a tutti, vorrei ascoltare Pronto a correre di Mengoni e dedicarla a tutti gli ex. Dennis da Saluzzo, chi lo ascolta di Manila, è game over. Con te

0: Siamo giunti alla conclusione anche della seconda ora già del Manila Box Breakfast. Vola, vola il tempo.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Francesco da Torino.
0: Ciao Francesco.
1: Volevo chiedere se mi fate ascoltare per favore la canzone di Grignani, Destinazione Paradiso. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona giornata a tutti. Grazie.
0: Ciao, buona giornata. Francesco, la tua canzone arriva dopo le prime news della giornata. Vi ricordo il 338 50 38 908. Rimanete appiccicati. La tua radio sempre. Radio
2: Manila. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 8:03.
5: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
6: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
7: Meraviglioso! Meraviglioso!
8: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
10: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
11: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
12: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
13: Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
17: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
18: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Sentiamo Daniela Ubaldi.
19: Centinaia di persone in strada nel suo nome, veglia funebre spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana di Madrid, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV della sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La vicenda dell'87enne Mari Carmen Abascal è stata la miccia ad accendere la protesta. Lo sfratto era arrivato dopo una lunga lotta giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion dall'esecutivo uscente, le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri. Mentre si infiamma la politica, Mari Carmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos Belarra. Hanno ucciso Mari Carmen, la sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda la responsabilità del governo, scrive Vox sul suo account su X.
18: Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, è arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da Spalato la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare a pieno il price cap. Eni intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 euro. Ma sentiamo le parole della Presidente del Consiglio.
20: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
18: Ultimo miglio per la legge elettorale, oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri è approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonelli.
21: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate.
18: Tennis, archiviato l'esordio positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, scocca l'ora di Matteo Arnaldi, opposto all'australiano Tomic a Pechino, doppio femminile, oggi a caccia della semifinale, la coppia Errani Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Manila News.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.
3: Un viaggio ha senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: pronte per andare a lavorare, viste le giornate di questi giorni, sperando che esca ancora il sole, nell'augurare un bellissimo giovedì a tutti gli speaker meravigliosi, a tutti i malinosi, soprattutto a quelli che mi conoscono, volevo richiedere se è possibile Umbrella di Rihanna. Ti mando un grosso abbraccio e ricordo che chi non mi ascolta è game over. Ciao a tutti, bacioni.
1: Ciao Giusy, tranquilla perché da domani dovrebbe esserci di nuovo il sole per un bel po'.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona qua.

Umbrella e Rihanna con Jay-Z su Radio Manina, 338 50 38 908. Ciao Alice, super emozionata, oggi è il gran giorno, grazie a voi sarò a Bra, intanto vorrei richiederti buon viaggio di Cesare Cremonini, grazie, a più tardi, che non ascolta Radio Manina, Game Over, firmato Valeria. Valeria, ti mando un abbraccio, allora tra poco

0: Ci incontriamo all'arrivo a Bra della Gran Piemonte.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 1062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
5: Calmati tesoro, guarda che a San Fre non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
6: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
7: Cogli l'attimo. Margherita.
6: Confezioni Margherita a San Fre, cogli l'attimo.
8: Ormai è tardi.
9: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
10: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
11: Radio Manila, media partner dell'evento.
12: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19, via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
13: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
14: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
15: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
16: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Alice D'Amico.
20: Buon viaggio.

Buon viaggio, Cesare Cremonini su Radio Vanilla. Ma qui c'è Voglio di Rock o sbaglio? Ah. Ma ragazzi, se mi fate partire la chitarra così, No, ho già iniziato questa mattina presto ad arrampicarmi con le unghie sul soffitto. Vabbè, ma con questa l'avete riconosciuta, sì. Buongiorno Alice, sono Nicolas da Santena e questa mattina mi piacerebbe ascoltare Zombie dei Cranberries. Grazie chi ascolta di Manila, Game Over. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina.

Zombie, beh, è un successo straordinario. Adesso ci sono le notizie sul traffico, sbaglio? No, non sbaglio. Alice, buongiorno per tutto il giorno. E già giovedì ti chiedo, salirò di Silvestri? Ho sentito che sei all'arrivo della gara di ciclismo Gran Piemonte. Sì, sarò a Bra tra poche ore, all'1:30. Mio figlio è un ciclista e settimana prossima ha una piccola garetta di 4 giorni continui facendo su e giù tra mare e montagna in Sardegna. Ah, con tutto quello che ti ho scritto, la canzone te l'ho chiesta, chi lo ascolta di me è Game Over, salutoni Marcella. Beh, allora salutami naturalmente tuo figlio, non riuscirai a passare tu oggi a Bra.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno calo.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona perché mia.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine, sempre verso Torino, per traffico intenso, si rallenta sulla diramazione per Pinerolo, tra Drosso e Corso Orbassano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Quanti di noi hanno bisogno dell'argano a motore la mattina per alzarsi? No, qualcuno sì, però, vero? Ciao Radio Manila, sono Elio da Costigliole Saluzzo. È possibile ascoltare Zombie di Lask di Cranberries? Grazie, chi ascolta Radio Manila, che muore. Un saluto a tutti. L'avrai sicuramente ascoltata, è passata praticamente una canzone fa. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, sono Franci da Piossasco. Un po' Franci, che non scrivo, anche se mi tenete sempre compagnia tutti i giorni.
0: Ah, beh, bene,
1: bene. Stamattina volevo chiederti se non fosse già passato di ascoltare l'ultima di Max Pezzali, Le Ali. In alternativa associami a qualunque altro maniloso. Un buon giovedì a tutti, chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Ciao a te Franci, un bacio sulla fronte. Non è passato, ascoltiamo l'ultimo singolo di Max.
2: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

Max Pezzali con Le Ali, l'ultimo singolo uscito. Ah, ma qui abbiamo una bella canzoncina da cantare. Ho scelto io? Buongiorno, mi faresti sentire Magia di Eros Ramazzotti, che purtroppo non è un singolo radio. Se non disponibile, un'altra canzone di Eros. Grazie, buona settimana. Chi ne ha ascoltato bene è Game Over. Abbiamo scelto per te Il mio giorno preferito.

0: Piero Zanazzotti con il mio giorno preferito su Radio Manila, 338 50 38 908. Ci fermiamo un attimo e torniamo con la richiesta di... Ah no, prima mandiamo un messaggio, sentiamo.
1: Ciao, siamo Chantal e Aurora, veniamo da Villa Stellone e stiamo andando in aeroporto per partire per Napoli come viaggio per i 18 anni.
0: Ah.
1: E volevamo chiedervi San Luca di Cesare Cremonini e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Che però avete sentito veramente pochissimo fa, noi mandiamo un grande abbraccio, però il messaggio l'abbiamo mandato, dai, un abbraccio ancora. Radio Manila, sono Micol, vorrei mettere una canzone di Shiva, se non si può, Lontano di Sfera e Basta, se no una canzone a vostro piacere. No, ma in arrivo l'ultimo singolo di Shiva.
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao, siamo The Colors, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
8: Giaveno capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno. Dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloquo e della città di Giaveno.
9: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
10: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
11: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
12: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Noi ti aspettiamo, non mancare. Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the Road. Lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Alice D'Amico.

amato, ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Conta tu col tuo nome impresso, tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò?

0: Shiva con Bugie. Allora, fatemi leggere e sentire audiomessaggi, per le canzoni di 883, anche perché Max Pezzali è passato veramente da poco. Avanti.
1: Ciao, sono Andrea e volevo dedicare una canzone al mio carissimo amore Elena e fare una canzone magari degli anni degli 883, se possibile, se no una canzone qualsiasi. E aprire una parentesi, Fabio Matteo, quando mi fai la cancellata? E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Come l'ha cancellata? Addirittura delle richieste di questo tipo? Buongiorno Radio Manila, sono Riccardo da San Giusto, volevo dedicare Nessun Impianto degli 883 a mio collega Michele, che ormai è diventato un grandissimo amico. So che è in ascolto, per questo volevo dedicargliela, siccome ieri ha fatto 30 anni. Auguri, auguri Michele, auguri anche da parte nostra. Michele, ti voglio bene, mi manchi. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buongiorno, sono Isabella, mi piacerebbe ascoltare Eternamente Ora di Francesco Gabbani e dedicarla a me e a mio marito, che oggi festeggiamo i nostri primi 20 anni di matrimonio. Wow, buona giornata a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila e game over, un grande abbraccio da parte nostra. Baci, baci.

sì, ce ne sta ancora una, dai. Buongiorno Ali, siamo giovedì. Oggi ti chiedo un brano da Cubo Portatile, addirittura. Never Gonna Give You Up di Rick Astley. Grazie, speriamo che abbia finito di piovere. Chi ne ascolta di me, Game Over, un bacio, Sabina. Sabina, però un po' di acqua ci vuole ogni

0: Pernisco addirittura, perché cosa?
1: Ma scusa, mi sto scaldando per la Gran Piemonte. No, ma io non partecipo, io sono nel ritirino a fare animazione.
0: Ah, ecco. No, pensavo fosse una gif tua, però tu hai vestito così.
1: Sì,
0: capisci?
1: Io mi sto scaldando così.
0: Sì. Ah, ok, ti vesti così, cambi. Sì, sì, ho capito.
1: Intanto sono circa 90 chilometri per arrivare a Bra, insomma, più o meno, giù
0: sì,
1: di lì.
0: Sì, sì, certo.
1: Ce la faccio in 90 chilometri circa a scaldarmi, peraltro vestito da suora.
0: Vestito da suora, bello. Guarda, io pagherei anche per vederti passare davanti. Sì, sì, pagherei una cifra anche abbastanza, sì, sì. Arrivare al traguardo col velo così vestito da suora, bellissimo.
1: Scusa, tu mi schernisci,
0: ma veramente,
1: che invece
0: è una cosa seria.
1: Io mi stavo scaldando.
0: Bravo, hai ragione, vero. Cioè, io chiedo scusa perché ecco, l'ho presa un po'.
1: Va bene, io l'una e mezzo sarò a Bra all'arrivo della Gran Piemonte.
0: Okay.
1: Chi non c'è, lo vado a prendere a casa.
0: Ecco, infatti, venite anche vestiti come volete, da suora, cioè quello come
1: sì,
0: ha fatto
1: esatto.
0: Magari Alice aspetterà il traguardo con un outfit particolare, chissà da cosa si sarà vestito.
1: Chissà da che cosa mi sarò vestito, chissà.
0: Va bene.
1: Beh, certo che ci fossero dei manilosi con i cartelloni con scritto
0: bello.
1: È impossibile, vero?
0: Dai, vabbè. Fate ancora in tempo, scusa, da qui all'una e mezza
1: A fare un cartellone,
0: cartellone. Cioè, capito, quei cartelloni belli, ma va, cioè,
1: va bene.
0: bello. Beh.
1: Un abbraccio a Mucchi, yes. Noi ci risentiamo domani sempre dalle 6 alle 9 nel Marino Box Breakfast, mi raccomando sempre app
0: Piccicati.
1: Vado che mi aspetta la
0: certo.
1: Ciao.
0: Vai la
1: bicicletta. Ciao.
2: La tua radio sempre Radio Manila.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 9:04.
6: Sport!
7: Meraviglioso!
6: Meraviglioso!
8: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
9: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
10: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90 euro.
10: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Manila News.
1: Le
11: Le notizie su Radio Manila.
12: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12.30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilcum. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche all'articolo 8 che stende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Si intensificano gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Ha attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo. 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini. Ci sono anche decine di feriti. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza a Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
11: Manila News.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

Electronics aprono ufficialmente il Manila Box Branch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi, eccomi tornata a condurre il Manila Box Branch dalle 9 a mezzogiorno. Arriva Roberta Mucchi, lo sapete, si roccheggia un pochino, è a volte pesante, a volte un po' indie rock, a volte un po' ballad, comunque si roccheggia, giusto per dirvi che sono arrivata, e poi tutto il resto lo decidete assolutamente voi che siete gli unici indiscussi protagonisti di questa Radio Family fantastica. Al 338 50 38 908 direi che possiamo proprio iniziare subito a girare la ruota. Oggi fa freschetto, 8 ottobre, 15 gradi questa mattina, appunto, anche scesa anche a 12 alle 7 del mattino, ma va bene uguale, dai, ci godiamo il fresco che comincia ad arrivare. Ciao, sono Titti da Torino, mi puoi fare sentire Ultimo? Grazie, la dedico tutta a voi, un bacione, ma grazie infinite. Allora arriva Acquario e ce l'ascoltiamo.

0: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale, un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Hai bisogno di un finanziamento? Figenta è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenta.it.
3: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
4: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
6: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi. Oggi mi

0: Sanremo 2025, cuoricini, e poi da lì a poco purtroppo sarebbero sciolti artisticamente ma anche sentimentalmente i Coma Cose, a cui ovviamente auguriamo una bellissima carriera anche da solisti. Allora andiamo avanti. Pronto?
1: Ciao, buongiorno Radio Maria.
0: Si sente un po' di rumore. Ciao.
1: Oggi vi chiedo gentilmente Millennium di Robbie Williams, a dedicare a tutti i maninosi. Buona gara del Grazie Monte. Vi aspetto Radio Manila. Non so qualche muovere.
0: Ciao, un abbraccio, è vero, buona gara, e adesso ce ne torniamo nel 1998 con Millennium, Robbie Williams.

0: Bella, bella. Qualcuno, insomma, lo ha anche chiamato per un certo periodo, quando è esploso così tanto, Robin, the king of the pop, attenzione, vabbè, contemporaneo, dai, è chiaro che quello era attribuito solo al grande Michael, però voglio dire, sicuramente ha avuto un grandissimo successo planetario anche Robby. Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno Radio Manina, sono Caterina d'Alba. Ciao. Volevo richiedere la canzone di Giorgia, Parafulmine, se fosse già passata, una degli stadio, che qualunque, perché sono tutte belle. Vi ringrazio, buona giornata e vi abbraccio tutti. Grazie, ciao.
0: Ciao, grazie a te. Arriva Giorgia con Parafulmine, il suo nuovo singolo.

0: Ciao Radio Manila, siamo Antonio.
1: Ciao.
2: E Lorenzo.
0: E vorremmo ascoltare Autorità di Geolier. Oppure qualsiasi canzone di Geolier, va bene. E chi non ascolta Radio Manila
2: è un game over.
0: Grazie.
1: Ciao ragazzi, un abbraccio. Autorità non è un singolo radiofonico, ma un'ora lo è. E ci ascoltiamo Geolier. Yeah, yeah.

0: Bella Wagyu,
1: sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Fuori, in furia, alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Bentrovati, una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Circolazione regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
15: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
16: Manila Box con Roberta Mucchi.

Space The Weeknd su Radio Manila alle 9:38. Allora dai, caffettino a profusione, ormai sono passate le 9:30, lo sapete, cioè possiamo prendere caffè così come se non ci fosse un domani. Buongiorno Robin, faresti ascoltare Life Goes On di Oliver Tree per favore? Buona giornata da Francesco, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva.

Zon, Oliver Tree su Radio Manila. Ciao Roby, ci fai ascoltare Bambina di Pino Daniele, da dedicare a tutte le donne, in particolare a Margherita, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Salvo da Mirafiori Sud, guarda, io me la prendo tutta, anche insomma insieme alle donne a cui l'ha dedicata questa meravigliosa canzone targata 1995, il grande, come dire così, immenso Pino Daniele. E Bambina arriva.

0: Ciao, sono Barbara De Rossi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
5: Radio Manila, media partner dell'evento.
6: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
7: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Radio Manila te le suona.

0: My Soul, Bruno Mars su Radio Manila. Mancano 10 minuti alle 10. Allora, io mi farei già una bella meranduccia stamattina. Non è che sta arrivando un po' l'autunno, l'inverno? Io sempre più fame, eh? Tu dici, Mucchi, c'hai fame sempre? No, non è vero, perché d'estate o meno appetito, diciamo. Pronto?
1: Ciao Roby Bella, che piacere sentirti.
0: Ciao.
1: Sono Roberta di Pecetto, siamo tornate con Maya dal giretto e volevamo sentire, mentre tutto scorre di negramaro, Roby, se non c'è, se è già passata, non importa, mi associo ai manilosi, la dedico a te, tutti i manilosi, augurando una buona giornata. Ovviamente chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio a te, a Maya. Arrivano i Negramaro mentre tutto scorre.

Dal 2006 in Negramaro siete su Radio Manila. Allora, tra poco, insomma, prenderemo caffè ancora, faremo una bella merenda e poi soprattutto io vorrei sapere cosa state facendo, cioè dove siete collocati. Datemi, così fatevi un selfie, fatemi sapere che cosa state facendo in una giornata in cui piovigina un pochetto, sta piovigginando, almeno qui ad Alpignano sta piovigginando, pare che fino alle 11 piovigini, poi si fermerà e poi riprenda alle 17, vabbè. Buongiorno Roberta, vi ascolto dalla provincia di Cosenza, vorrei ascoltare la canzone di Luigi Strangis, Adamo ed Eva, grazie. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, arriva.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Andrea dalla Mac 3.
1: Ciao Andrea.
0: Volevo ascoltare la canzone di Vasco Rossi, Vita Spericolata. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, un abbraccio, buona giornata. Arriva Vasco dal 1983, Vita Spericolata.
2: Voglio una vita maleducata.

0: sempre.
1: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 10 e 4 minuti.
4: Spot. Meraviglioso.
5: Meraviglioso.
6: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERA.com un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
8: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
9: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
10: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
11: Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Una buona giornata da Barbara Salandri. Stabilicum in dirittura d'arrivo. La Camera oggi è il giorno del voto finale con scrutinio segreto sulla nuova legge elettorale. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde anche l'articolo 8. La maggioranza rivendica la bontà della riforma, legge incostituzionale, attaccano le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Nuove proteste a Madrid con migliaia di persone scese in piazza già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen, l'87enne, diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen. Un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del Premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche, è costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia, in grado di parlare, Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben due iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la trentesima dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo, una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città, da Livorno a Pistoia a Grosseto, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma, colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera a 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano Cusio-Ossola, tratti in salvo due escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
14: Manila News.
16: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
17: I just

0: Ghost, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila. Sono le 10:13 e andiamo avanti. Questa è la seconda ora di brunch con la vostra mucchina. Pronto? Chi c'è?
1: Però buongiorno Roby, buongiorno Mariotti,
0: la
1: Becchi.
0: La Becchi. Roby,
1: ma secondo te dove sono? In una cripta, no?
0: Ma facilmente sì.
1: Senti, potresti mettermi una canzone di Achille Lauro, se non è già passato a tuo piacimento. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Becchi.
0: Ciao
1: Roby.
0: Ciao, allora adesso torna nella cripta, mi raccomando, però poi esci a prendere quel po'.

0: notte un fuoco d'artificio.
1: Ciao, sono Lorella Cuccarini e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 1062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
4: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di

0: storia che continuano a correre.
1: Radio Manila, media partner dell'evento.
2: Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
5: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Noi ti aspettiamo, non mancare. Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the road. Lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

Impala, Loser, ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila. Allora, Cri mi richiedeva una qualsiasi canzone di Tame Impala e questa abbiamo ascoltato. Buongiorno Super Roby, se possibile mi metti Muse con Uprising, grazie. Buona giornata a te, Manilose e Manilosi. Stefano da Varese. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Permesso in più premesso in più che ottimi colleghissimi della Mucchi, il mood delle Manilose Manilosi quando lei è in onda e quando non è in onda, che carino, con le emoticons, proprio felici quando sono in onda, tristine quando non lo sono, bello, dai, grazie Ste, sei sempre carino. Allora, Uprising ce l'ascoltiamo molto volentieri, del 2009, siete su Radio Manila e tra poco Merenduccia, eh.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
6: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo code per un veicolo in panne tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona. Sempre in A26 troviamo code per la perdita di un carico tra lo svincolo statale 34 del Lago Maggiore e Baveno verso Genova Voltri. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Davide Di Pezza e il loro nuovo singolo Settembre. L'ho ascoltato insomma già dall'inizio, dalla prima volta, e mi è piaciuto, mi piace molto la loro grinta, belle, un bel mood. Pronto?
1: Ciao Mucotta, buongiorno. Ciao. Sono Bettina Morato, sto andando a lavorare, è uscito un po' di sole e io volevo sentire Vuoi vedere che ti amo di Gianluca Grignani. Non mi ricordo se Laura, buon giovedì gnocchi come te.
0: Grazie,
1: sei fantastica.
0: Grazie.
1: E ricordo tutti che se non ti ascoltano sono Catena anche Gamer. Bettina l'hai presa, io appena sì, bacino da Bettina, ciao ciao, weppa
0: weppa, ciao, un bacio grande Bettino, arriva Vuoi vedere

0: perché ti amo.
1: Gianluca Grignani e Laura, vuoi vedere che ti amo? Ciao Radio Manila, mio padre ha avuto un brutto incidente in moto mentre eravamo insieme in Francia un mese fa, oggi finalmente lo operano, mi dispiace un sacco. Puoi augurare un in bocca al lupo al grande Gianni Di Franco e mettere una canzone degli U2? Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora, un grandissimo in bocca al lupo a Gianni, perché andrà ovviamente alla grande l'intervento, di questo sono sicura al 100%. E arriva allora Beautiful Day, che sia di buon auspicio. Arrivano gli U2 qui su Radio Manila.

0: Ciao, sono Ricky. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
5: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
6: Radio Manila, media partner dell'evento.
7: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: su Radio Manila, sono quasi le 11, sono quasi le 11, certo, merenduccia con un kiwi e un pezzettino anche di cracker, di quelli che sanno un po' di suola di scarpa, ovviamente non posso dire le marche, però quella roba lì, e quando sei a dieta lo fai, però il caffè è sempre consentito, voglio dire, due o tre al giorno si
1: può.
0: Manila,
1: sono Ciao. Maria, mi puoi dedicare questa canzone Genova Napoli di Digital F al mio cuginetto Alessandro, e chi non ascolta Manila è game over.
0: Ciao, allora tutta per Alessandro, arriva a Genova e a Napoli.

0: Bellissima questa Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio su Radio Manila. Allora andiamo avanti, pronto?
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Valeria da Valenzana Novarese.
0: Ciao.
1: E per cortesia vorrei ascoltare Only Black Girl di Gwen Stefani. Spero ve l'ho detta giusta. E dedicarla a tutti. A tutti voi, a te Roby.
0: Grazie.
1: E tutti i manilosi in ascolto. E chi nell'ascolto Radio Manila e Game Over. Ciao a tutti.
0: Ciao, ti abbraccio. Allora voglio salutare anche Fabius De Fabien che c'è sempre. Oggi brodo di pollo e poi mi scrive: cappelletti ti va? Allora vi faccio una confessione, i cappelletti in brodo, arrivando da nonna marchigiana e nonno ferrarese che facevano un miscuglio di cappelletti, uno alla ferrarese, uno all'emiliana, io ho fatto un mix e alla fine quel battuto dei cappelletti è diventato, insieme ai cappelletti in brodo, il mio cibo preferito che sta proprio in cima a tutto, quindi il mio piatto preferito è proprio questo, cappelletti in brodo, grande grattata di parmigiano e via.

0: radio sempre.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta.
5: Sono le 11:03.
6: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
7: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
8: Meraviglioso!
9: Meraviglioso!
10: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
11: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
12: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
11: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90 euro.
12: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
13: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
0: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Un mese senza tennis prima della ripartenza. Con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027, questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che martedì scorso ha annunciato di aver concluso anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. E a Sinner manda un suo ideale in bocca al lupo anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
15: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, però è umano e gli auguriamo di recuperare presto e prendersi il tempo necessario, e noi continueremo a essere vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
14: Intanto, dopo Berrettini, anche Matteo Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Voltiamo pagina, Formula 1 a Singapore. Quando mancano 7 prove al termine del mondiale, weekend chiave per il leader iridato Kimi Antonelli, perché George Russell, suo compagno alla Mercedes e primo rivale in classifica, meno 84, partirà causa penalità dall'ultima fila per il cambio del motore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere, sabato insieme alle qualifiche c'è anche la sprint. Ed è in pista anche la MotoGP di scena in Indonesia. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A. Giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo, come Roma. I padroni di casa, meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma, domenica il Monza, in copertina anche Sassuolo-Milan, il posticipo Cagliari-Juventus. Basket Eurolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospita le 18 sul net neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena all'Olympiacos, è attesa dal Bayern Monaco. E ieri in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, KO Venezia, in Champions tracollo di Varese. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Fece parte per due stagioni del Club Italia. Ed è tutto, a più tardi.
4: Manila News.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Roberto.

0: Il nuovo singolo di Rove per te, Follow the Sun, ce la siamo ascoltata su Radio Manila alla terza ora ufficiale di Brunch. Sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila,
0: ciao.
1: Sono Giorgio, vi volevo chiedere,
0: ciao Giorgio,
1: se per favore mi potevate mettere I'm So Excited di Nino. E niente, chi non ascolta Radio Manila è game over. Saluto i miei colleghi della Becchis, cioè il fratello di Pompi, Vittorio, e anche Nicola, Bambole, tutti quanti.
0: Bene, allora saluto anch'io tutti. Nina arriva con I'm So Excited.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence. Succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.

0: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
1: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331 7908 236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
2: Ormai è tardi.
3: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
4: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
5: Una vettura usata, recente e garantita a 96 euro al mese? Impossibile? Ma no! Solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o un anticipo di 3.900 euro, Ford Fiesta, EcoSport, Puma, Focus, Fiat 500X, Mahindra CUV 100 e più di 45 vetture di tutti gli altri brand a soli 96 euro al mese per 4 anni e dopo scegli se tenerle o cambiarle. Tutte in pronta consegna con primo tagliando omaggio.
6: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
7: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Radio Manila te le suona.

Eyes Golden, ce la siamo ascoltata su Radio Manila, allora un po' di oro, ma poi io vedo anche il verde, vedo anche i colori dell'autunno, le castagne in questa foto che mi ha mandato Silvia. Sempre sul pezzo vedo Silvia, è un bel castagnometro sale, vedo che è riempito il cesto di castagne, che meraviglia, sempre sul pezzo. Se non è ancora passata mi puoi mettere Alta Marea di Venditti, un forte abbraccio Silvia. Silvia, mando un abbraccio anche a te, mi sembra di sentire il profumo delle calde arroste da qui, arriva Antonello Venditti dal 1991 con Alta Marea, ce l'ascoltiamo insieme.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Andrea De Logu e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
5: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
4: La più buona perché mia.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Manila Box.
11: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: La costiera amalfitana ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila e adesso andiamo avanti a girare la ruota del 338 50 38 908. Siete ancora tantissimi, pronto?
1: Ciao manilosi, sono Andrea, il pizzaiolo in camicia del ristorante Pais. Sono qua col mio amico Luca Benelli. Oggi volevamo ascoltare una canzone dei Modà, La notte, dedicarla a tutti, ricordare che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. E che pizza!
0: E che pizza! Arrivano i Modà, La notte.

Ciao, sono Simona. Oggi la mia mamma compie 77 anni, ormai da 7 in struttura per una maledetta malattia chiamata Alzheimer. Vorrei dedicarle invece No di Laura Pausini. Grazie mille. Allora, tutta per la tua mamma e tutte le persone ovviamente che come dire, hanno a che fare, hanno vicino un familiare, un amico, insomma, una qualsiasi persona vicino a loro che è, come dici tu, ha questa brutta malattia.

Invece no, Laura Pausini, ce la siamo ascoltata, è sempre emozionante questa canzone. Ciao Radio Manila, siamo Luca e Gabriele. Vorremmo salutare la nostra collega Alice che vi ascolta sempre. Potresti metterci Al mio paese e Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora saluto ancora un po' di persone. Ciao, sono Marco, potreste mettere la canzone di Achille Lauro 16 marzo, se no una vostra scelta, grazie. L'abbiamo ascoltato Achille Lauro proprio con Perdutamente, se non sbaglio, vero? Ok. Quindi voglio salutare ancora invece Andre, che ha richiesto una canzone di Bruno Mars a nostra scelta, ma anche il Brunone Mars l'abbiamo ascoltato poco fa. Quindi dai, adesso allora ci ascoltiamo Al mio paese. Serena Brancale arriva con Levante e Delia.

0: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao, sono Samuel e volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini, 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
4: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
5: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
6: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
7: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
6: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
8: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
9: Radio Manila, media partner dell'evento.
10: Giaveno capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno. Dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloquo e della città di Giaveno.
11: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
12: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
13: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
12: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ma con passione su Radio Manila, sono quasi le 12, quasi mezzogiorno, vado avanti. Ciao, sono Roby, volevo dedicare Mamma Maria a tutte le ragazze della GAO, augurando buona giornata a tutti voi che ci tenete sveglie. Grazie. Allora arrivano i ricchi e poveri.

Buongiorno carissima Mucchi, buongiorno Radio Manina, l'unica che ce le suona sempre per noi panettieri, 24 ore su 24. Senti carissima, anche la notte noi ti seguiamo sempre gentilmente. Bravi. Volevo chiederti se potevi mettere una canzone che dedico a Denise Loris e Gianna Nannini, i maschi, e dedico tutti per loro. Un bacione, un abbraccio, saluto tutti i notturni, tutti quelli che ci hanno salutati stanotte, non ce l'ho fatta in tempo. A te grazie mille della compagnia, e che dire, chi non ascolta Radio Manina è sempre un super game over. Ciao, un bacione, un abbraccio, salutiamo la pettinatrice Milena.

0: Allora io la dedico al maschio.
1: Scusa. Cosa? Che succede?
0: No, dice.
1: Mucchi, pronto?
0: No, pronto. No, scusate, è caduta la linea. Scusate. No, dicevo, il maschio per eccellenza, che è il ragazzo che viene qua a cambiare le cose della macchinetta.
1: Ah, okay. Perché fai questa dedica?
0: No,
1: scusa.
0: No, no, così.
1: Cioè, con tutti i maschi che ci sono qui dentro.
0: Ma veramente, no, che stavo parlando, poi sei arrivato, ti sei seduto. E niente, non mi sono ricordata che appunto volevo dedicarla a questo ragazzo molto gentile che ci viene a rifornire la macchinetta del caffè.
1: Tu te l'ha offerto almeno il caffè?
0: Sì, me lo offre sempre, allora. Ma io non posso dopo una certa ora perché vado così, dopo mi sollecito.
1: Ti solleciti?
0: Troppo.
1: Cioè inizi poi ad essere agitata.
0: Dopo mi agito, vengono le crisi d'ansia.
1: No,
0: cioè
1: no.
0: Ormai mi vengono le caldane, devo stare attenta.
1: Ecco, devi stare attenta, brava.
0: Capisci?
1: Prendine uno al giorno e basta.
0: Ecco, prenderne uno al giorno. Quando sei nelle giornate, che anche prenderne 2/3. Secondo me nelle giornate quelle
1: tre
0: positive,
1: il numero perfetto.
0: Bravo, ed è anche il mio numero preferito, non l'ho mai nascosto, quindi voglio dire, se uno riesce a prendersene tre tutti i giorni,
1: massimo tre al giorno, esagerate.
0: No, no, che poi ragazzi, guai, poi ci sono anche le controindicazioni a prenderne.
1: Infatti,
0: troppi.
1: No, no, guai.
0: Va bene, comunque parliamo del caffè, direi che è implicito. E io però vado via, non so perché sento quella cosa, sai, quella brezza che mi
1: che
0: trasporta in un altro studio.
1: Che
0: sì.
1: Ti vuole portare da un'altra parte.
0: Da un'altra parte, mi perdonerai, ma adesso mi taccio e ti lascio lo scettro. Quindi buon Banana Time, noi ci risentiamo domani.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta. Sono le 12:04.
7: IRE Luce Gas e Servizi, buongiorno.
8: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
7: Certo, parte da 18,99 € al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
9: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
7: IREN Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese, zero costi iniziali di attivazione.
10: IREN Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
11: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
12: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
11: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90 €.
12: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
13: Devo dire un segreto.
14: La spesa
13: la faccio solo da Conad. Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
15: Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Pasta di semola Voiello, vari tipi, confezione da 500 grammi, 2 pezzi a 1,38 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
16: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
15: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
18: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
19: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12:30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma. Roma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilicum e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni. Nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Kiev denuncia la morte di 12 persone oggi in un raid di Mosca che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 le vittime civili solo ieri in territorio ucraino, secondo il segretario dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Intanto la Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, hanno discusso la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca. Non ce l'ha fatta il ragazzino colto martedì scorso d'arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano nel Bresciano. Il 13enne, accasciatosi al suolo improvvisamente, era stato soccorso sul campo e trasportato in eli soccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta alla 6ª giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a -3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
18: Manila News.
14: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Siamo

0: Ci sono i nostri manilosi che sono preoccupati. Pino Renato mi ha scritto 3 al giorno, non va bene, massimo 2, ma io direi massimo 1, dai, 1 al mattino. Stiamo parlando del caffè, attenzione, visto che la mucchia ha confessato di prenderne massimo 2-3, eh? Vabbè, dai, allora siamo pronti per iniziare l'appuntamento con il Manila Box Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908, e c'è il mio amico MacGyver. Ciao MacGyver, buongiorno.
1: Ciao Super Poppy, qui è MacGyver di Grugliasco. Inizia a fare freddo,
0: fa freddo qua,
1: sulla Cesana. Brrr. Ascolta, associami a qualche manilioso o a te stesso, che
0: a
1: tu
0: me
1: sei una persona di un certo hot.
0: Ah, pensavo di un certo spessore.
1: Hai capito? Una personalità molto calda. E quindi una canzone che mi dia un po' di calore qua al freddo, però con voi di Radio Manila e tutti i vari ascoltatori mi sento al calduccio.
0: Ci scaldiamo.
1: Quindi,
0: noi, dai.
1: Ricordatevi sempre che chi non ascolta Radio Manila, che cos'è? È un super game over.
0: È un game over. Allora, fa freddo, è vero, le temperature sono diminuite, ma l'avevano già detto. Quindi, ragazzi, siamo entrati, no, definitivamente in autunno. Abbiamo goduto lo scorso weekend di temperature quasi, non dico estive, ma eravamo vicini. E adesso invece è arrivato il freddo. Ma scaldiamo il nostro MacGyver con il nuovo singolo di Aiello. Si intitola Te l'ho mai detto.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Sport. Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco. Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
4: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
5: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
7: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Autovip a Torino, Moncalieri e Chivasso.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Allora, lo sapete che io sono la voce dei nostri manilosi. Loro scrivono e io leggo. C'è il nostro amico Fabius de Fabien, indovinate un po', ha preparato il pranzo. Oggi ha preparato brodo di pollo. Poi con cappelletti mi ha scritto ti va, certo che mi va, e ha aggiunto chiedi a MacGyver se vuol gradire visto che ha freddo, Fabius de Fabien. Allora mi ha mandato anche la foto di questo brodino di pollo, ragazzi, che è la fine del mondo, mamma mia che voglia di brodo. Allora abbiamo anche il messaggio della Manu da Nichedino che scrive: volevo dedicarvi Tozzi, quella che preferisci, un grande abbraccio a tutti voi e manilosi. Allora abbiamo scelto Umberto Tozzi con un grande successo del passato e abbiamo scelto Stella Stai.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Bella Style, la scelta di Manu da Nichelino, che saluto. Ciao Manu. E allora preparati MacGyver, perché c'è il nostro amico, il Fabio De Fabien, che ti sta portando il brodo di pollo. Ah no? Vabbè. Allora, un abbraccio lo do anche a Lorenzo da Torino, che è d'accordo con noi. Oggi decisamente è una giornata fredda e sarà così anche nei prossimi giorni, purtroppo. Arriva la sua scelta musicale, vuole ascoltare Ernia con Dedica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
5: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
6: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
5: La più buona, perché mia.
7: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
7: E di interessi?
5: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
8: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
9: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Fibra con i pinguini tattici nucleari Goya. Volevo salutare Giorgia e Giovanni che hanno scritto: ciao Radio Manila, stiamo tornando a casa dopo essere andati a salutare le nostre cavalle Joy e Fiorella. Vorremmo ascoltare Io non mi innamorerò di Pucio. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over, please rispondete. Allora, ho suonato a cercare Pucio, non l'ho trovato, è probabile che sia uscito un attimino, adesso lo cerchiamo e lo mandiamo in onda. Sono curioso di sapere com'è la canzone di Pucio. E poi c'è il messaggio della nostra manilosa che non ha firmato, ma io so che è una manilosa, e ha scritto: vorrei ascoltare la canzone di Julie Bresch con Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente, questa era la scelta musicale della nostra Manilosa. Adesso arriva il prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare la canzone di PRC sul filo, Eleonora da Cervere, e noi ti accontentiamo con questo nuovo singolo.

scelta musicale di Eleonora da Cervere al 338 50 38 908 e arriva adesso invece la scelta di Andrea da Torino, che vuole ascoltare la nuova di Ligabue. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. La nuova si intitola Qualcosa per te.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Ehi, festa in atto e non hai il piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: Ormai è tardi.
5: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico-elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
6: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
7: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
8: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
10: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

non resisto. Quando parte Miss Italia mi viene voglia di fare la sfilata nello studio del Manila Box. Vabbè, dai. Allora, dietro la piaga, questa era la scelta musicale di Donatella. Adesso invece saluto Giuseppe. Ciao Giuseppe, buon giovedì. Allora, Giuseppe vuole ascoltare la nuova DJ Axe, Vita, Morte, Miracoli, e vuole salutare il suo collega Daniel.

Relax, vita, morte, miracoli, la scelta di Giuseppe che salutava Daniel. Ciao ragazzi, buon lavoro. E qui ragazzi, chiudiamo in bellezza. Allora arriva la scelta musicale di Marina che scrive: ciao Pompi, vorrei ascoltare una canzone di Claudio Baglioni, scegli tu. E chi non ascolta Radio Vanile, game over. E io ho scelto Mille giorni di te e di me.

0: orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.
3: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
4: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
5: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
6: E salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
5: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
7: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
5: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
8: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irellucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
10: Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
12: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera a scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
15: Chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi? Chi?

0: sempre loro.
1: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne, perché i capi lista potranno essere tutti uomini. Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile. La donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
2: Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei, e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia, che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca.
2: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi. Scuole chiuse, parchi, giardini e cimiteri interdetti in diversi centri della regione, tra Firenze, Lucca e Viareggio, dove si è scoperchiato anche il tetto di un asilo. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti, alberi e pali crollati e disagi nella viabilità a Roma, colpita da una bomba d'acqua. 120 gli interventi dei vigili del fuoco da ieri sera. Piogge in intense anche sul vicino litorale laziale fino a Civitavecchia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Manila News.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Davide Pomponi.
6: Let's go.

Nonostante le temperature siano scese, i nostri manilosi sono belli caldi e oggi pomeriggio hanno voglia di ascoltare la loro canzone preferita, e allora ci siamo noi di Radio Manila, del Manila Box Banana Time, ad accontentarvi con i vostri messaggi inviati tramite WhatsApp al 338 50 38 908. E saluto Pino Renato che scrive: ciao Pompi, mi faresti sentire per favore la canzone di Annalisa, Il mondo prima di te? Sono Pino Renato da Borgaro, la dedico a tutti i manilosi e naturalmente chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Allora salutiamo Pino Renato e ascoltiamo Annalisa con Il mondo prima di te.

0: Annalisa, il mondo prima di te, la scelta musicale per Pino Renato, che saluto. Ciao, buon giovedì. E buon giovedì anche ai nostri amici che mi hanno mandato in cantina, ma sentite qui cosa hanno scelto. Ciao, buongiorno.
1: Ciao a tutti manilosi, io e le mie colleghe vorremmo ascoltare Sweet Dream degli Eurythmics. Chi non ascolta Radio Mania è over. Grazie. Ciao. Mille dai valvolizzati.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Una vettura usata, recente e garantita a 96 euro al mese? Impossibile? Ma no! Solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o un anticipo di 3.900 euro, Ford Fiesta, EcoSport, Puma, Focus, Fiat 500X, Mahindra CUV 100 e più di 45 vetture di tutti gli altri brand a soli 96 euro al mese per 4 anni e dopo scegli se tenerle o cambiarle. Tutte in pronta consegna con primo tagliando omaggio.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: grazie. Arriva il messaggio audio della nostra Manilosa. Ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao Manila, sono sempre la Giovi.
0: Ciao Giovi.
1: Posso chiederti per favore Genova e Napoli, che questa mattina non sono riuscita ad ascoltarla?
0: Va bene.
1: Grazie, un bacio.
0: Ciao, un bacio. E arrivano Alfa e Gigi D'Alessio. Una

0: Raffa e Gigi d'Alessio, Genova e Napoli. Adesso arriva il messaggio audio del mio amico, anzi degli amici del mercato di Corso Racconigi. Ciao ragazzi.
1: Pompi. Sì. Sono Max di Corso Racconigi del
0: Ciao, mercato. Max. Ciao.
1: Come va? Tutto bene?
0: Bene, tu?
1: Dunque, volevamo ascoltare il grande Joliet, noi qui siamo innamorati. Poi che dire, noi siamo sempre qua che ti aspettiamo, abbiamo un mucchio di formaggi autunnali buoni, tutte le tume, quelle della montagna, una più buona dell'altra, colesterolo allo stato puro. Pompi, manchi solo tu a passare di qua
0: e renderci la giornata bella. Sono già passato, ma ripasserò.
1: Che dire, salutiamo tutti i nostri manilosi e vieni a Catania. Marcacca, Fabel, ciao Pompi, tieni duro, non mollare.
0: No,
1: ciao
0: mai. Pompi. Non mollo mai, assolutamente. Anzi, ripasserò al mercato di Corso Racconigi. Allora, ho scelto Joliet con Achille Lauro per noi.

0: Bella Waju, sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi segnaliamo dunque che è attualmente in corso la manifestazione ciclistica a Gran Piemonte. La gara dovrebbe attualmente attestarsi nel territorio di Roddino per poi percorrere la provinciale 661 in direzione Dogliani. L'arrivo è previsto intorno alle 17 di questo pomeriggio a Bra. Sono previste chiusure e deviazioni al passaggio della carovana dei ciclisti. Tutti i dettagli sul sito della manifestazione. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Via Vita.

Già con Parafulmini, bellissima la nuova canzone, ed è bella anche la prossima scelta musicale, quella di Alessio che scrive: oggi mi fareste ascoltare Petit Fufu di Rova e Anna? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Petit Fufu, la canzone scelta nel Manila Box al 338 50 38 908. E adesso arriva la Marianna. Ciao Marianna.
1: Ciao Davide, sono la Marianna, la va in campagna. Allora, oggi vorrei scusare sul rumore, ma stanno facendo dei
0: si sente poco, lavoro. Tranquilla.
1: Allora, vorrei ascoltare l'Alabal dei Cure.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta la Dimonia, Game Over. Ciao.
0: Ciao, ciao Marianna, un bacione.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Saluto Marianna che puntualmente mi manda giù in cantina per rispolverare i grandi successi del passato. Allora un abbraccio a te, un bacione. E arriva la prossima scelta musicale, c'è il messaggio di Stefano che scrive: ciao Radio Manila, sono Stefano, volevo ascoltare Lontano di Sfera.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Barbara D'Urso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Bot! Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
5: A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce e o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.

0: fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Lo senti? Sta arrivando. L'8 ottobre il grande ciclismo torna sulle strade del Piemonte. Da Asti a Bra, i campioni della bicicletta si sfidano nella 110ª edizione del Gran Piemonte, attraversando alcuni dei paesaggi più belli della regione. Non guardarlo solo in TV. Scendi in strada, senti l'energia del gruppo, vivi la corsa. L'8 ottobre, vivi la leggenda. Gran Piemonte. 110 anni di storia che continuano a correre.
4: Radio Manila, media partner dell'evento.
5: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
6: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
5: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
7: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

E con Casini arriva la prossima scelta musicale, c'è Alessia che scrive: buongiorno Radio Manila, sono Alessia e vengo dalla provincia di Novara, sto andando al lavoro e vorrei ascoltare una canzone di Elisa, una poesia anche per te. E chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Elisa, una poesia anche per te, per la nostra Manilosa dalla provincia di Novara. E adesso chi è che sta tornando a casa dopo una giornata di lavoro?
1: Buon pomeriggio, pompi del mio chi cuore. È? Come stai? Spero bene, sono Giusy da Vercelli.
0: Ciao,
1: oggi
0: Giusy.
1: È giovedì, ancora 2 giorni di lavoro e poi domenica riposo.
0: Oh, meno male.
1: Ti mando un grosso abbraccio a te, tutti gli speaker. Stamattina ho richiesto la canzone che Alex non mi ha fatto sentire.
0: No, andate in onda.
1: Quindi a te, visto il tempo così un po' uggioso, anche se sembra che stia uscendo un po' di sole, volevo richiedere Umbrella di Rihanna. Ti mando un grosso abbraccio, saluto tutti i manilosi, quelli che mi conoscono. E ricordo che chi non mi ascolta, tutto dall'app e game over. Baciucci infiniti, pompi, ciao.
0: Ciao, un bacione. Ho controllato, te l'ha messa la canzone stamattina.

0: Ciao, sono Laura Pausini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14 e 3 minuti.
3: Meraviglioso!
4: Meraviglioso!
5: A Novara c'è una nuova energia, è quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA è meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con ERACOM un nuovo contratto luce o gas con l'offerta ERA Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi ERA No Problem o ERA Caldaia Sicura.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su Emperf.com.
7: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
8: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
9: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
10: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
9: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
10: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
11: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
12: Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
16: Manila Box con Davide Pomponi.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola e siamo pronti per la terza ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time. Siete pronti voi a mandare i vostri messaggi? Sì? Allora vi do il numero 338 50 38 908. Allora abbiamo, se non sbaglio, la nostra Manilosa che scrive: ciao Radio Manila, mi metteresti per favore Per sempre sì di Sal Da Vinci, e la dedico alla mia collega Silvia della cooperativa Il Ponte. Chi non ascolta Radio Manila è game over, grazie. Allora salutiamo i nostri amici e ascoltiamo Sal Da Vinci con Per sempre.

0: Vinci per sempre, sì. E arriva il messaggio audio del nostro Maniloso che vuole fare una dedica, vero? Ciao. Buongiorno.
1: Ciao Radio Manila. Volevo dedicare la costiera amalfitana a mia moglie Barbara di Concedia Stefania. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, grazie. E arriva la costiera amalfitana.

0: la costiera amalfitana, e arriva la nostra manilosa Daniela da Saluzzo. Ciao Daniela.
1: Ciao. Buongiorno. Davidino, buon pomeriggio. Cosa ne dici se ci ascoltassimo Bonnie Tyler con Total Eclipse to the Heart?
0: Quindi mi mandi in cantina.
1: Ti ringrazio, ti va, mando bene, un abbraccio. Vado. Buon pomeriggio a te, a tutti i manilosi, li saluto tutti. Mando un bacio a Cristina di Torino, le auguro buona guarigione. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Un saluto anche a Paolo all'officina e al Trumba. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: Ciao Daniela, un bacione, e allora tra poco la tua scelta musicale.
2: Manila Boss.
3: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Game over.
5: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
6: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
7: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e

0: Musica on the road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18, lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the road. Noi ti aspettiamo, non mancare. Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Saluto Daniela di Saluzzo, ciao, un abbraccio. E un abbraccio lo do anche ai nostri amici che ci ascoltano dalla cantina. Vedete che poi anche loro ogni tanto.

0: Anzi, oggi tutto il giorno, anche ieri se non sbaglio erano in cantina.
1: Ciao Pompi, anche oggi siamo in cantina a lavorare in Corso Orbassano. Siamo Marco,
2: Armando,
3: Prince del Congo,
4: Jordi.
1: E volevamo chiederti la canzone di Gigi D'Agostino, fai te una
0: è affollata questa cantina.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao ragazzi, buon lavoro in cantina e arriva Gigi D'Ag con Hollywood.

0: tante belle canzoni su Radio Manila grazie ai nostri manilosi e alle loro scelte musicali al 338 50 38 908. Saluto anche Enza da Vergiate che scrive: ciao Radio Manila, mi state facendo compagnia durante le pulizie della mensa scolastica della scuola elementare in cui lavoro. Mi fate ascoltare la nuova canzone di settembre Lintigini, è stupenda, grazie, buon pomeriggio a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento, pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

0: Settembre con lentiggini, bellissima. Arriva la prossima scelta musicale, c'è il messaggio audio del nostro amico, anzi dei nostri amici muratori. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, ciao Pompi. Siamo sempre qua noi, i muratori di Busca, frazione Tissano Beach.
0: Ciao muratori.
1: Gege do Brasil.
0: Chi è? Ah, è lui.
1: Edo e Mattia. Ti volevo anche chiedere una canzone dei Model Talking.
0: Quale?
1: Una delle più famose, adesso non mi ricordo il nome.
0: Sherry Sherry Lady? Va bene, dai.
1: Ci seguiamo sempre. Sei un grande.
0: Grazie.
1: Salutiamo tutti gli edili. Buona giornata, ragazzi. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ragazzi, ragazzi. Un abbraccio, buon lavoro. E arriva Sherry Sherry Lady.

0: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: picchito, picchito, picchito, la scelta musicale di Daniele, sì. Qualcuno avrà anche immaginato di ballare con Ricky Martin. Preferite ballare con Ricky Martin o con il sottoscritto? Con Ricky Martin, ovvio, che domande sono. Allora, abbiamo il messaggio audio della nostra amica. Allora, non sono la stessa cosa. Anticipo una risposta che poi darò anche alla fine. Ciao tesoro, buongiorno.
1: Ciao Pompi, ciao ciao, sono Lela da Rivoli.
0: Ciao Lela.
1: Allora, ho scoperto perché devi andare sempre in cantina.
0: Perché?
1: L'altro giorno stavo parlando con un mio collega che è una generazione Z.
0: Uno giovane.
1: E mi ha detto che loro... questi ragazzini qui non ascoltano più la radio, ma ascoltano
0: Spotify. Satispay si paga.
1: È per assurdo, siamo tutti di questa generazione che ascoltiamo la musica, ecco perché.
0: No, secondo
1: ciao,
0: me
1: giornata.
0: No, è vero.
1: Mi puoi mettere una canzone di Michael Jackson, per favore? Ti ringrazio. Ciao ciao.
0: Le abbiamo parlato, se non sbaglio, l'altro ieri durante un cambio. Allora, secondo me la differenza tra quelle playlist che si fanno con le app dove puoi ascoltare tutta la musica e la radio è proprio perché la radio dà la possibilità di ascoltare la canzone, cioè la stessa canzone. Arriva a tantissime persone in quell'istante, in quel preciso momento sono tantissime le persone che ascoltano la canzone che voi richiedete, in questo caso su Radio Vanilla. Invece in quelle playlist tipo Spotify, sì, vi fate la vostra playlist, però ve l'ascoltate solo voi, cioè si perde quella magia, no, della condivisione di una canzone, delle emozioni che sa regalare un brano. E quindi, ecco, bisogna spiegare alla nuova generazione che la radio regala emozioni, momenti unici, cosa che non fa invece, no, è quando ti crei una playlist per conto tuo e ascolti solo te. Ecco, quindi spieghiamo questa cosa alla nuova generazione.

Dai, che poi la radio è anche divertente, soprattutto il Manila Box, perché ci siete voi, manilosi protagonisti, con i vostri messaggi, non solo con le richieste musicali, no? Anche a volte con i saluti, le dediche, quando raccontate le vostre cose, cosa state facendo, insomma. E il bello è proprio quello, non è una semplice playlist il Manila Box, è proprio un programma che dedichiamo a tutti quanti voi, e voi dedicate alle persone, no, che volete bene, che chiamate, ai colleghi, a chi volete voi. Un abbraccio alla nostra amica Generazione Z, beata te. Allora, ciao Radio Manila, ciao Pompi, mi fate ascoltare per favore Se bruciasse la città, oppure una canzone di Gianluca Grignani, grazie e un abbraccio a tutti. Ciao da Paola.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Cristiano Malgioglio e se non ascolti Radio Manila sei un game over.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
5: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Ova al Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
6: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
7: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
8: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online. Per scoprire la vettura.
10: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalti Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, Laura Pausini. Questa bella canzone scelta dalla nostra manilosa Elvira, che saluto con un bacione. Saluto anche Stefano da Rivarolo Canavese, che ha scritto: ti ascolto sempre in officina, potresti mettere la canzone di Denaro, Don't Break My Heart, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora salutiamo Stefano da Rivarolo Canavese, che ci ascolta in officina.

0: Meno male va che qualcuno mi scrive bravo Pompi. Perché? Perché ho suonato una canzone richiesta dal nostro amico Stefano da Rivarolo Canavese, Denaro. Mica l'ho scelta io, l'ha scelta Stefano, caro il mio Federico, hai capito?
1: Meno male, no, mi stavo preoccupando.
0: Perché?
1: No,
0: scusa?
1: Perché hai detto, sì. Perché ho suonato una canzone scelta, perché tutte le altre da quando hai iniziato non erano giuste.
0: Allora, anche le altre sono belle sicuramente, però a volte c'è quella canzone che ti...
1: No, pensavo non le avessi azzeccate, che avessi mandato in onda alto.
0: Le richiedono loro, è guai, perché poi mi sgridano, capito?
1: Giusto.
0: Hanno fatto una bambolina per il rito voodoo. Hanno preso una polpetta. Io assomiglio a una polpetta e lì infilano gli stuzzicadenti quando non mando in onda le canzoni, capito?
1: Ah, per quello che ogni tanto sento urlare.
0: Aia! Guarda, una volta mi è capitato uno stuzzicadenti, sai dove?
1: Immagino.
0: No, è immaginato male, in un occhio. Dove pensavi?
1: Quindi hai dovuto trasmettere con un occhio chiuso.
0: Con un occhio chiuso, ecco perché a volte non azzecco le canzoni che vogliono ascoltare. No, quasi sempre, 99,9%
1: sì,
0: suoniamo le canzoni che vogliono i nostri manilosi, va bene? Adesso io già immagino stasera a casa i manilosi quando tornano che hanno fatto le polpette con la forchetta in filza. No, questo è per Pompi.
1: Oggi non mi ha messo la canzone.
0: Oggi non mi ha messo la canzone. Zac! Sulla polpetta.
1: Che
0: mi raccomando,
1: vita,
0: non sono valide le polpettine. Va bene il polpettone.
1: Il polpettone.
0: Il polpettone sì, ma le polpettine no, mi dispiace.
1: Vabbè.
0: Poi bisogna credere a queste cose, io non ci credo.
1: No.
0: Non alle polpette, che quello sono buone, ci mancherebbe altro. Va bene, va. Allora vi lascio con il mio amico Federico.
1: Sì.
0: Fate anche. Allora, se io sono
1: anche
0: la polpetta,
1: a me è rito, eh.
0: Tu cosa potresti? Un cetriolino? No. Visto che sei magro, un cetriolino sottaceto.
1: Sottaceto.
0: Buoni.
1: Perché
0: però
1: sono acido.
0: No, allora di quelli in agrodolce.
1: In agrodolce,
0: bene.
1: Ok.
0: Che sono più dolci.
1: Un po' uno e un po' l'altro.
0: Un po' uno e un po' l'altro, dai. Sì, anche tu ogni tanto diventi acidello.
1: Sì,
0: ti capisco. Poi è arrivata una certa. Vabbè, me ne vado, vi lascio con Federico domani.
1: Ciao.
0: Forse.
1: Forse.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
4: Sono le 15:01.
5: Sport.
6: Meraviglioso.
5: Meraviglioso.
7: Meraviglioso.
8: A Novara c'è una nuova energia. È quella di ERA. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con ERA? Meraviglioso. Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
10: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
11: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
12: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
13: Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
14: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
13: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
2: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il via libera definitivo con voto a scrutinio segreto in terza lettura. L'Aula di Montecitorio ha approvato con 227 sì, i no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone, è vostro slogan. Mai pensato a calcoli elettorali, è una legge che aiuta l'Italia, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL, commentando l'approvazione. Soddisfatta la premier Meloni, che in un post sui social ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Tra le novità previste nello Stabilicum, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson. Saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace e creativa, scrive nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua ed Era una nuvola, usciti in Italia entrambi per Crocetti, e L'autobiografia del rosso, edito dalla Nave di Teseo. Appassionata di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nel corso della sua lunga carriera. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo. Como-Roma, i padroni di casa a meno tre dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Manila News.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Federico Sartore.

0: Imagine Dragons con Thunder, il loro grande, uno dei loro grandi successi, a dire il vero, per iniziare, per aprire il nostro Happy Hour. Buon giovedì, e 15 e 8 minuti, rieccoci di nuovo insieme dopo l'appuntamento speciale, insomma, chiamiamolo un po' così, sicuramente diverso dal solito, nella mattinata, nel brunch ieri mattina. Come promesso, insomma, ritorno nel mio spazio il martedì e il giovedì nell'Happy Hour di Manila per le prossime 3 ore in diretta con voi, protagonisti assoluti, 338 50 38 908, insieme a me che sono il Sart, non l'avevo ancora detto, fino alle 18, appunto nella parte centrale del nostro pomeriggio, sull'unica radio che ve le suona quando volete, con già tantissimi messaggi, mamma mia quanti, che sono già arrivati. Andiamo subito dalla prima manilosa, dai, prima manilosa da accontentare. È Loriana che vorrebbe ascoltare Narcotic, quella dei Liquido, me la ricordo bene, la dedico alla mia splendida Alessia. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila te le suona.

0: 1997, questo era stato un bel successo per I Liquido, anche loro One Hit Wonder, poi spariti dalla circolazione con Narcotic. Abbiamo accontentato Loriana e adesso chi abbiamo al 338 50 38 908? Sentiamo il prossimo audiomessaggio. Ciao!
1: Ciao Sart!
0: Ciao!
1: Sono Angelo di Torino.
0: Ciao Angelo! Dimmi.
1: Senti, sì. Vorrei ascoltare, se fosse possibile, una canzone che mi piaceva un sacco negli anni Ottanta.
0: Delimitiamo già il periodo.
1: Cinderella? Oppure Cenerentola.
0: Sì, esatto, che poi la traduzione.
1: Si ballava molto, cominciava con un cucù ed era molto bella.
0: Okay.
1: Vediamo se riesci a trovarla, perché non mi ricordo chi è che la suonava.
0: Nemmeno io.
1: Ciao, grazie.
0: Confesso,
1: e chi non ascolta
0: Angelo.
1: Radio Manila è un game over.
0: Però c'è qualcuno che tutto sa. Ciao Angelo, qualcuno che tutto sa ed è la nostra signorina Manila 9001. Allora la mettiamo alla prova, tra pochissimo scopriremo insieme se sarà riuscita a identificare la canzone e a trovarla nel nostro archivio, questa Cinderella.
2: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
4: Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
5: Giaveno capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno. Dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloquo e della città di Giaveno.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di

0: 800-22-98-731. Comprooro.it. Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
1: Gli 80-90-2000 suonano su Radio Manila.

0: Non avevo assolutamente dubbi che l'avrebbe trovata la nostra signorina Marina. 9001, la canzone che ha scelto Angelo da Torino era questa, Cinderella di Martinelli, Martinelli dal 1985, proprio pieno periodo italo disco in questo caso come genere musicale. Le 15:22 in questo istante nell'Happy Hour si prosegue col prossimo Maniloso. Abbiamo Nico, vero?
1: Buon pomeriggio Nico. Tutti gli amici di Radio Marina da Nico 70.
0: Nico 70.
1: Carissimo Fede, mi faresti ascoltare per cortesia Nick Cannon con I Promise Myself?
0: Ma volentieri.
1: E come sempre amici, i grandi successi del passato e le belle canzoni di oggi
0: dici
1: sono
0: bene.
1: Solo su Radio Vanilla.
0: Bravo.
1: E chi non ascolta Radio Vanilla è game over.
0: Ah, come ciao. Lo dici tu, ciao Nico, un abbraccio.

0: Promise Myself qui su Manira. C'è il prossimo audio anche che arriva da Cuneo. C'è Alice, giusto?
1: Ciao Radio Manila, ciao Fede, sono Alice da Cuneo.
0: Benvenuta Alice.
1: Oggi, se possibile, vorrei ascoltare o Sing di Ed Sheeran,
0: okay.
1: Oppure una degli One Republic.
0: A scelta,
1: chi non ascolta Radio Manila un game over.
0: Ma sceglie sempre lei. Ciao, ciao Alice da Cuneo, buon giovedì anche a te. Sceglie sempre lei, dicevo, la signorina Manila 9001.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila Box con Federico Sartore.

0: Ciao Radio Maniera, è possibile ascoltare Victims dei Culture Club? La dedico a tutti coloro che come me l'hanno ballata e chi non ascolta Radio Maniera. E Game Over, Salvo da Mirafiori Sud. Ciao Salvo, e un buon pomeriggio anche a te. 338 50 38 908 per le vostre scelte musicali, ma non solo, perché no, anche per un saluto, mentre si è al lavoro. Ciao Federico, noi siamo qui al lavoro a Cuneo e vi stiamo ascoltando. Fai un bel saluto in diretta a Sonia da parte dei suoi colleghi della Anfer. Un abbraccio da Tommaso e da tutti i colleghi. Allora ciao ragazzi, ciao Sonia, un saluto in modo particolare a te, buon lavoro e grazie soprattutto per aver scelto di passare il pomeriggio in nostra compagnia con tutta la musica anche dei nostri manilosi e delle nostre manilose. Come la prossima? Che Stella, giusto?
1: Ciao Start, ben arrivato, sono Stella e volevo subito fare un saluto a Beppe e Uda che stanno lavorando. Volevo
0: salutiamo anche loro,
1: dedicargli Indovina.
0: Lenny Kravitz
1: con I Belong to You.
0: Ah ecco, l'una o l'altra.
1: La dedico anche a tutti i manilosi e naturalmente chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Un bacio a Isabel.
0: Grazie, mua. Ciao Stella, un bacione anche a te. Buon pomeriggio, Lenny Kravitz, I Belong to You.

0: I Belong to You con Lenny Kravitz nell'EP Hour di Manila. C'è un altro audiomessaggio da ascoltare, vero?
1: C'è? Super certissimo.
0: Ah! Ma come, sento doppio? Madonna, in stereo?
1: In
0: ah no, siete due?
1: In coro, Gissarti, in coro.
0: In coro, cioè, con l'eco anche poi.
2: Allora,
0: eh?
2: Perché in coro non ve l'ha andata?
0: No, ma quello
1: vabbè,
0: no,
1: pensalo
0: dai.
1: Solo però, Allora, Sart, oggi sì. Avrei voglia di ascoltare, se fosse possibile,
2: fosse.
0: Ci proviamo.
1: Una canzone di Zucchero, altrimenti occhio alle polpette, una canzone di Zucchero.
2: Quella col titolo corto.
0: Col titolo corto. Blu, allora.
1: Sono stata consapevole di pidere salva il giovane dallo stress dell'azione
0: corto.
1: Cattolica.
0: Ecco.
2: Vabbè, non l'hai già cantata.
0: E infatti, finita lì, è andata, archiviata.
1: Grazie, Sart. Auguriamo a tutti una buona giornata. Ciao dalla Roby. Ciao!
0: Ciao, ciao ragazzi!
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono il 3, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
2: Hai bisogno di un finanziamento? Figenta è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenta.it.
3: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
6: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. 3 articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
7: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
8: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box. Manila.

0: che vita meravigliosa la scelta musicale di Federica da Cuneo al 338 50 38 908. Buon pomeriggio anche a Federica e andiamo ora da Daniela, da Saluzzo, vero?
1: Ecco la nostra Fede, buon pomeriggio.
0: Ciao.
1: Fede, ben arrivato.
0: Grazie,
1: come va? Tutto
0: anche
1: bene?
0: Te, buon pomeriggio.
1: Io tutto bene?
0: Sì, tutto a posto.
1: Non ti dico neanche dove sono, tanto
0: in
1: puoi
0: serra.
1: Già immaginarlo.
0: Immagino.
1: Oggi c'è una richiesta un po' particolare da farti, ma non so se quella canzone ce l'hai in playlist. Roy Orbison con Pretty Woman.
0: Ma certo,
1: proprio la canzone del film Pretty Woman, sai, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Altrimenti, non lo so, mettine una di quel film, se non c'è quella.
0: Ce n'è un'altra famosissima.
1: E ti ringrazio, ti mando un bacione, un bacio ad Isabel, un saluto a tutti i manilosi, buon pomeriggio a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela,
0: buon ascolto
1: saluto,
0: a te. Ciao, ciao Daniela, arriva Roy Orbison, Pretty Woman.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Orbison, canzone del 1966, quella di Roy Orbison, ovviamente nella colonna sonora del film. Abbiamo ancora una scelta musicale per completare la nostra prima ora di Happy Hour. Ci ascoltiamo l'audio al 338 50 38 908. Eccolo qui. Ciao.
1: Ciao Fede.
0: Ciao.
1: Sono Valeria, la Ciao Valeria. Varese. Vorrei ascoltare Se ci sarai dei Luna Pop.
0: Dei Luna Pop, va bene.
1: E dedicarla a mio miglior amico, che in questo momento non c'è più,
0: okay.
1: Mi ha lasciato qualche anno fa, e dedicarla a mio marito, a tutte le persone che conosco, a voi.
0: Grazie.
1: E quindi l'ascolto Radio Manila e Game Over.
0: E un grande abbraccio a te. Ciao, ciao Valeria, i Luna Pop, Se ci sarai.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16:03.
2: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
3: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
4: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
5: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
4: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
6: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
4: Irel Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
7: Irel Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
9: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
8: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
9: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
10: Fio, devo dirvi una cosa, ma lo sapete che qui in Piemonte la spesa la si fa da Conad? E sapete perché? Perché conviene. Senta un po'.
11: Fino al 21 ottobre, Certosa Galbani Crescenza Italiana, 165 grammi, con il bis. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Emma Schlein ha scandito: avete paura di perdere prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier in un post sui social. Tra le novità previste nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
15: Manila News.
17: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Tam, French Montana e pure Aidan Martin. Questa era Shine, la canzone, nuovo singolo di questa settimana che abbiamo scelto per accontentare Valentina e Thomas. Siamo al lavoro, mi hanno scritto, vorremmo ascoltare una canzone a tua scelta per darci un po' di carica. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Buon lavoro Valentina e Thomas, buon pomeriggio nell'Happy Hour di Manila. 338 50 38 908, sempre come il SART fino alle 18 anche quest'oggi, e partiamo subito con un paio di audio da ascoltare in questa seconda ora insieme. Chi c'è?
1: Ciao Peppe, sono Anita. Finalmente ho finito di lavorare.
0: Hai finito?
1: Mi sento un po' come Cenerentola. Mi faresti ascoltare per favore Cenerentola innamorata di Marco Masini? Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, un saluto in particolare al Trumba,
0: mica hai perso
1: alle
0: la
1: ragazze
0: scarpetta
1: del gruppo, i palettieri di None. Ciao, buon pomeriggio,
0: ciao Vita.
1: A tutti,
0: buon pomeriggio anche a te. Non lo so però se ascolteremo quella canzone, Cenerentola innamorata di Marco Masini, oppure l'altra, quella suggerita dalla prossima manilosa, Patti, giusto?
2: Ciao, sono Patti. Ciao, contenta Patti. Nel mio primo giorno di ferie di 4 giorni.
0: No,
2: domani andrò a vedere il mare dopo tanti anni.
0: Ah, sì?
2: Se non mi concede una vacanza, oh, quindi finalmente. Per andare a vedere il mare bisogna ascoltare Ci vorrebbe il mare di Marco Masini, che è il mio preferito in assoluto. Ti mando un abbraccio, ti auguro buon pomeriggio a te e a tutti i manilosi, e un grande grande saluto.
0: E anche a te Patti, buon mare, buona vacanza, anche se mini va pur sempre bene. Facciamo scegliere la nostra signorina Manila 9001, quale canzone di Marco Masini ci fa ascoltare?
3: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arboretum.

0: Figenta ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenta.it.
1: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
2: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
4: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, sono Marco, mi puoi mettere piccola stella di ultimo, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over, accontentato anche Marco, ciao, buon pomeriggio, l'happy hour prosegue con il prossimo audio messaggio.

0: messaggio. Sentiamo chi c'è con noi, avanti, ciao.
1: Buon pomeriggio giovanotto, sono Carmelo.
0: Ciao Carmelo, buon pomeriggio.
1: Senti,
0: a te.
1: Mi faresti ascoltare gli Oasis con Stand By Me?
0: Con Stand By Me.
1: Nel caso non fosse possibile, mettimene ora a piacere o associami pure a qualcun altro. Ti ringrazio, ti auguro una buona serata e come sempre in un ascolto a Radio Manila e Gay.
0: Bravo Carmelo, grazie, buona serata anche a te. Arrivano gli Oasis su Manila.
2: Questo è Rock.

0: Dal 1997 anche gli Oasis abbiamo ascoltato in questo Happy Hour, era Stand By Me, la scelta di Carmelo. La prossima scelta musicale invece è quella della Giusy Di Mati, vero?
1: Ciao gente!
0: Ciao, ciao Giusy!
1: Se puoi, Fede, mi metti Ti Sposerò Perché di Eros Ramazzotti.
0: Grazie
1: mille. E la super dedico ad A ed è una bella canzone, penso, per tutti.
0: Perfetta,
1: ciao da Giusy Di Mati,
0: ciao ciao Giusy, arriva Eros.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona, perché mia.
5: Amore, quanto di anticipo?
3: Zero.
5: E di interessi?
3: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
3: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Un buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 di Ramazione Predosa-Bettole sono possibili rallentamenti tra lo svincolo di Novi Ligure e l'innesto con la A7 in direzione Milano. Vi ricordiamo che è in corso la manifestazione ciclistica Gran Piemonte. Gli atleti stanno percorrendo la statale 661 in direzione Cherasco per poi dirigersi alla Morra lungo la provinciale 58. L'arrivo è previsto a Brai intorno alle 17 di oggi. Sono previste chiusure di deviazioni al passaggio della gara. I dettagli sulla manifestazione sono disponibili consultando la pagina dedicata sulla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
12: Manila. Viabilità.
13: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Federico Sartore.

0: scelta musicale era quella di Eleonora da Cervere. Ciao Radio Manina, mi fareste ascoltare la nuova canzone di Pier C sul filo? Grazie chi non ascolta Radio Manina. E game over. Ciao Eleonora, grazie a te per il tuo messaggio. Ne abbiamo altri due da ascoltare e poi ascolteremo anche una canzone, vero signorina Manina 9001? Sentiamo prima gli audio, giustamente. Chi
1: ciao
0: c'è?
1: Radio Manina, sono Natalia, vorrei ascoltare un nuovo singolo di Fredde Palma, Finché ci sarai.
0: Ma non è ancora uscito
1: e
0: quello,
1: se non fosse possibile, Primo piano di Eros Mazzotti, che non ascoltiamo
0: niente.
1: Però Eros
0: è già passato, Natalia, quindi fai così, scegliere un'altra e proviamo ad accontentarti entro le 18 sicuramente nel nostro happy hour. Prossimo audio, chi c'è?
2: Ciao Dani, come stai? Va bene?
0: Ciao Salvo.
2: Sono Salvo, sono di Cosi Pinerolo, sempre in vostra compagnia. Oggi sono un po' e vabbè, pazienza, siamo in casa.
0: Vabbè, dai.
2: La domanda, sì, secondo il parere di Carlo, se diciamo Sani, vorrei salutare Laura Pausini con...
0: Con? La Pausini con?
2: Laura Pausini, l'ultima, quella nuova.
0: Quella nuova? Sì, la cover di Raffo.
2: La passata la Pausini, amoroso, continua, fila, di lavoro, di migliorsi, ora di salutare, di migliorsi,
0: grazie a te, ciao Salvo, buon happy hour. Laura Pausini non è ancora passata, arriva proprio adesso con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Laura Pausini su Manila con la sua cover di Raff. Chi c'è ora? Avanti.
1: Buon
0: ciao.
1: Pomeriggio a tutti. Sono Tiziana da Caselle Torinese. Volevo dedicare ad una mia cara amica Assunta, che starà sicuramente lavorando, gli anni dei mitici 883.
0: Ok, per Assunta.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buon pomeriggio a tutti quanti. Un
0: Anche
1: bacio da Tiziana.
0: Ciao Tiziana.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
4: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331-7908-236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
5: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
6: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Ciao Radio Manila, sono Alessandro, mi piacerebbe ascoltare, ti fa stare bene, di Caparezza, grazie, chi non ascolta Manila è game over, ciao Alessandro, un buon pomeriggio anche a te, l'happy hour continua, sempre con me il Sart fino alle 18, 338 50 38 908, vado a salutare anche Sonia della Anfer, mi puoi mettere Love Me Again, mi scrive, la canzone è quella di John Newman, chi non ascolta Manila è game over. Ciao Sonia, eccola qui.

di John Newman. Ne abbiamo ancora una per completare anche la seconda ora. Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare Non so dire no? La canzone è quella di Jake La Furia. Grazie mille chi non ascolta Manila è Game Over. Questa è la scelta musicale di Roberta al 338 50 38 9.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
11: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
12: Sono le 17 e 4 minuti.
13: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
14: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta, garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
15: Meraviglioso!
16: Meraviglioso!
17: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
18: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
19: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
20: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
19: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
20: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
21: Devo dire un segreto.
22: La spesa la faccio solo da Conad.
21: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
23: Fino al 21 ottobre, dentifricio P White System Maintenance, vari tipi 75 ml, con il BIS. Prendi due, paghi uno. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
24: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
23: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
25: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
26: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
27: Bentrovati da Jenny De Gaetano, Kimmy Antonelli e Giorgio Russell, ma anche la Ferrari, sempre difficile da prevedere in pista. Sette giorni dopo il Bailam in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain, il Circus dei Motori fa tappa a Singapore sulla pista omonima che ospita domenica il Gran Premio di Formula 1, quando poi ne mancano altri sei per concludere la stagione. Il ventenne bolognese alfiere della Mercedes ha più 84 sul compagno di scuderia, potrebbe centrare in anticipo il titolo, iridato già ad Austin a fine ottobre. Domenica serviranno gli straordinari infatti al pilota inglese per limitare i danni, perché partirà ultimo in seguito alla penalità cambio motore rimediata a Sepang. Dalla sua però la chance di prendersi punti anche nella sprint di sabato. Domani le prime libere indicheranno anche lo stato dell'arte del cavallino reduce dal terzo e quarto posto in Malesia, ma senza vittorie dal 5 luglio. Insieme alla Formula 1 weekend all'ultimo sorpasso anche per i centauri della MotoGP di scena in Indonesia, ancora con 6 gran premi da disputare. In bilico la corsa all'iride in 3, racchiusi in 49 punti, ma Jorge Martin ne ha soli 2 su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Intanto ha annunciato il nuovo format per il 2027 tra le due ruote, qualifiche anche per la sprint, quelle per la gara lunga divise in Q1 per tutti, Q2 con i migliori 12, cancellate le prequalifiche e il warm up, a disposizione 10 minuti per fare più giri di schieramento prima di posizionarsi in griglia. Voltiamo pagina. Dichiarato irrompete le righe in nazionale, sabato torna a suonare la dunata per la Serie A, che riprende dopo la sosta di 20 giorni, allineata al sesto turno. Tegola sull'Inter, campione d'Italia, che sabato ospita alle 18 il Parma. I nerazzurri, al comando della classifica con le romane, dovranno fare a meno per 20 giorni, per infortunio muscolare, dell'ex Liverpool Stones. La Roma, che mercoledì in Champions ospiterà il Real dell'ex Mourinho, sarà invece protagonista domenica alle 12.30 a Como, mentre la Lazio alle 15 riceverà il Monza, alle 18 Sassuolo-Milan, nel posticipo serale Cagliari-Juventus, lunedì doppia appendice Atalanta-Venezia, Torino-Udinese, e domani scocca il gong della ripresa anche per la Serie B, sempre sesto turno, si ricomincia con Avellino-Sampdoria. Infine il basket, Eurolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospite alle 18, quarta gara, sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv, alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena l'Olympiacos, è attesa dal Bayern Monaco. Ed è tutto, buona serata.
26: Manila News.
1: Scegliere una canzone, scegliere una canzone del Manila Box.
26: Manila Box con Federico Sartore.

0: Patient Zero, l'ultimo singolo di Taylor Swift qui su Manila nell'EP Hour che riparte per l'ultima volta per quest'oggi con la nostra terza e ultima ora fino alle 18 con me il Sart e soprattutto con voi assoluti protagonisti. Tanti messaggi che continuano ad arrivare in formato di testo ma anche audio al 338 50 38 908. E allora giustamente Natalia prima è rimasta a bocca asciutta, insomma entrambe le opzioni non erano disponibili, stavolta ci ha riprovato, vediamo se riusciamo ad accontentarla, Natalia, ciao!
1: Ciao Manila, sono Natalia, mi metteresti allora serenamente di Olly e Giuli, se fosse possibile, possibile Pianeti di Ultimo, che non ascolterò di Manila Game Over.
0: Ciao, ciao Natalia, eccola qui, allora serenamente ripartiamo con la terza ora insieme a Giuli e Bresh su Manila.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 30

0: prenotare la prova gratuita chiama 331-7908-236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
1: Ormai è tardi.
2: Non è mai troppo tardi per riparare la tua macchina utensile. Brushless Technology a Settimo Torinese offre 20 anni di esperienza nei settori meccatronico, elettronico, industriale ed è in grado di far ripartire la produzione tempestivamente. Brushless Technology a Settimo Torinese. Brushlesstechnology.com.
3: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
4: Una vettura usata, recente e garantita a 96 euro al mese? Impossibile? Ma no! Solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o un anticipo di 3.900 euro, Ford Fiesta, EcoSport, Puma, Focus, Fiat 500X, Mahindra Curve 100 e più di 45 vetture di tutti gli altri brand a soli 96 euro al mese per 4 anni e dopo scegli se tenerle o cambiarle. Tutte in pronta consegna con primo tagliando omaggio.
5: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
6: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box,

0: una tipica espressione della vocalità.
1: Dove ti smetto? Articolo 31 su Manila, la canzone scelta da Giacomo. Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Giacomo, una buona serata anche a te. Allora, proseguiamo con anche la scelta di Stefi, o meglio, il suggerimento in questo caso di Stefi, perché poi la scelta definitiva sarà della signorina Manila 9001. Ciao Manila, sono Stefi dalla provincia di Torino. Ti chiedo se puoi farmi ascoltare una canzone qualsiasi di Cyndi Lauper. Grazie, buona serata e chi non ascolta Radio Manila.

dal 1983, Cyndi Lauper ha scelto questa, la signorina Manila 9001, vale a dire Girl Just Wanna Have Fun, qui su Manila nell'Happy Hour alle 17.27 questo giovedì 8 di ottobre, sono riavvolto il nastro di un paio di mesi, magari ancora durante l'estate. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Sei solo tu, la canzone di Neck, dedicata a Roberta e ai suoi meravigliosi occhi azzurri pieni di sogni. Questo il messaggio, la dedica di Marco da Collegno.

0: Sport! Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per informarvi che dalle 17 di oggi, per le condizioni meteo avverse, lungo la provinciale 251 viene chiuso il valico del Colle dell'Agnello. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Manila. Viabilità.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Federico Sartore.
12: Anch'io, baby.

0: Finché non mi seppelliscono dal 2021, la scelta musicale era quella di Tommaso al 338 50 38 908. Ciao, buona serata anche a te. E adesso c'è il prossimo audiomessaggio qui nell'Happy Hour come il Sart fino alle 18, che è una risposta a una dedica precedente, una controdedica, se così si può dire, vero?
1: Ciao Radio Manila, sono Assunta. Ciao, volevo Assunta. Ricambiare la dedica alla mia amica Tiziana di Caselle e dedicargli la canzone Un nuovo amico di Riccardo Cocciante.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Assunta.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Riccardo Cocciante, 1982 l'anno di un nuovo amico, la scelta di Assunta. La prossima scelta di chi è invece? Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Gioele di Torre San Giorgio.
0: Ciao Gioele!
1: Sto tornando da Caramagna.
0: Va bene.
1: Vorrei ascoltare, allora sorry, scusa lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Gioele, grazie a te, buon ascolto.
2: Radio Manila te le suona.

0: se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi il meglio a poco. Hai bisogno di un finanziamento? Figenpa è al tuo fianco con servizi di credito dedicati alle tue esigenze. Semplicità, professionalità e attenzione per aiutarti a guardare avanti. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
5: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
6: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncalieri e Chivasso.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: La tua

0: torte di nocciole, via, in preparazione per la fiera di domenica all'Aigueglia. Ci metti qualcosa di Tommaso Paradiso, oppure di Coez. Grazie, un saluto da Barbara e Mariangela, agricoltrici con passione da Cassinasco. Ciao Barbara, ciao Mariangela, vi abbiamo accontentate con Tommaso Paradiso. La scelta della signorina Manila 9001 è andata su Forse, questo è il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato. Prossimo audiomessaggio in questo ultimo blocco di Happy Hour, 17:51, chi abbiamo con noi? Avanti, ciao!
1: Ciao Federico, sono Tiziana di Villanova.
0: Ciao,
1: volevo
0: Tiziana.
1: Chiederti se mi mettevi Vivi nell'aria di Gabri Ponte.
0: No,
1: e
0: non è di Gabri.
1: Puntini Puntini.
0: No, è
1: la dedico naturalmente a te, a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. Faccio tantissimi auguri a mia sorella che oggi è il suo compleanno e saluto Natalia.
0: Auguri.
1: Che ha chiamato prima, che la conosco.
0: Ah, ecco.
1: E quindi un saluto anche a lei.
0: Perfetto.
1: Augurando a tutti una buona serata. Sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Federico.
0: Ciao Tiziana.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: è la canzone che chiude il nostro Happy Hour, la scelta di Fra al 338 50 38 908 in chiusura del nostro appuntamento numero 3 di questa settimana. Vi lascio con le news tra pochissimo e poi subito dopo l'Happy Time insieme a Mariella Vitale, che vi accompagnerà per le prossime 3 ore fino alle 21. Io mi fermo qui, ci risentiamo settimana prossima, martedì, a partire dalle 15 per un nuovo Happy Hour insieme. Grazie a tutti Manilosi, un bacione, buon weekend da Sart.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 18 e 2 minuti.
7: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
8: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
9: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
10: Evviva!
9: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
10: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
11: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta Ira e Luce o Gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
12: Polizze assicurative di Ready On Italy Insurance S.p.A. distribuite da Ira Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su iraelucegas.it.
13: La tua voglia di shopping ruggisce? La Jungle Night più lunga di sempre ti aspetta a Vicolungo The Style Outlets.
14: E comincia già dal mattino. Solo giovedì 15 ottobre dalle 10 alle 22, extra sconti del 50% sul prezzo outlet con una spesa minima. Adidas, Nike, Levi's, The North Face e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. In più, offerte food e tanto divertimento. Ristorazione aperta fino alle 23. Vicolungo The Style Outlets. A 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
15: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
16: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
15: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
16: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
17: Devo dire un segreto.
18: La spesa la faccio solo da Conad.
17: Sapete perché? Perché conviene. Sente un po' che roba.
19: Fino al 21 ottobre, prendi 2, paghi 1. Pasta di semola Boiello, vari tipi, confezione da 500 grammi, 2 pezzi a 1,38€. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
20: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
19: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City del Piemonte e Valle d'Aosta.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News.
0: Le notizie su Radio Manila.
21: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Dame Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, ha aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto Stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante des Places de la Bastille, punto di raduno della cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte molte altre città tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Manila News.
22: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Shakira Star, questa era Home Man a iniziare il nostro appuntamento per oggi. Allora, buon pomeriggio da Marilla Vitale, bentrovati nel Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita in questo giovedì piovoso 8 ottobre, sembra anche un giro di parole, 8 ottobre è davvero così, 9 novembre, la stessa cosa. Stiamo insieme dunque fino alle 21, alla vostra musica preferita e la protagonista, voi siete i protagonisti di tutti i Manila Box, anche in questo caso ovviamente 338 50 38 908 per inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp, un messaggio vocale o un messaggio di testo, come vi è più comodo. Cominciamo subito con il primo messaggio.
1: Ciao Radio Manila, sono Simona da Alba.
0: Ciao,
1: sto andando
0: Simona
1: verso Fossano, vorrei sentire Come mai degli 883, dedicarla a mio figlio Mattia, questa era la sua ninna nanna, a mio figlio Mattia, perché i colloqui che sta facendo per il tirocinio vadano bene, come
0: bene
1: lui desidera.
0: Dai.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Simona, arrivano gli 883, questa è Come mai.

0: Ciao, sono Tommaso Piotta e questa è Radio Manila. Chi non l'ascolta è Game Over. Fine dei giochi. Bella!
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. EcoCN.it. CN, scritto proprio come cuneo. EcoCN.it.
4: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in via Nicola Fabrizi 40.

0: Della Proloquo e della città di Giaveno.
1: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
3: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Stefania che ascolta Radio Manila da Trecate, saluto, ciao Stefania, buona serata anche a te. 338 50 38 908 per scegliere la vostra canzone preferita qui su Radio Manila, sulla numero 1 in Piemonte. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Martina, sono in macchina con il mio piccolino che si chiama Tommaso, che ha un mese.
0: Piccolo.
1: E vorrei ascoltare prima di ogni cosa la canzone di Fedez e dedicarla ovviamente al mio bambino. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao, arriva Fedez.
2: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
3: Cerca un po' di te nei testi di De André, ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità uguali a metà sono

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: ogni cosa.
1: Prima di ogni cosa, dolcissimo Fedez su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
2: Ciao Mariella, sono Cristina di Torino.
1: Cristina,
2: oltre
1: ciao.
2: A darmi della stupida perché continuo a venire a lavorare, lo so. Mi metteresti mica Pink con Try, per favore.
1: Certo.
2: La dedico a tutte le fanciulle del gruppo. Auguro a tutte una buona serata. Un bacio grande grande a te e chi non ascolta Radio Manila. E Game Over. Ciao.
1: Ciao Cristina, no, ma sei migliorata, eh.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona perché mia.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, sulla statale 33 del Sempione si viaggia rilento in prossimità di Domodossola in entrambi i sensi di marcia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza verso Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: piove.
1: Ciao Radio Manila, ciao Mariella, sono Pietro da Cuneo. Mi fai ascoltare Piove per rimanere in tema di Jovanotti? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Eh sì, piove. Piove ancora fino alle 22-23 di questa sera e poi domani invece il tempo migliorerà sicuramente. 338 50 38 908, sentiamo adesso chi c'è avanti.
2: Ciao cara Mariella.
1: Ciao.
2: Senti quanto piove.
1: Sì.
2: Sono in serra, qui piove forte.
1: Sì, si sente.
2: Devo chiederti per favore Bryan Adams con Everything I Do.
1: Okay.
2: Ti ringrazio, ti mando un abbraccio grande, ti auguro un buon lavoro, una buona serata. Saluto tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila, ovviamente game over. Daniela da Saluzzo, grazie.
1: Ciao Daniela, buon lavoro sotto la serra. Senti come piove, eh? Bryan Adams però arriva e l'ascoltiamo insieme. Everything I Do.

0: Everything I Do, Bryan Adams ci fa arrivare così alle 18:41. Questa è la vostra musica preferita. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao, Radio Manila.
0: Ciao.
1: Ora stiamo andando a cena con mia mamma. Ora mi potete mettere la canzone di Anna Pepe.
0: Certo.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, buona cena a te e alla tua mamma. Ti unisco e uniamo questa richiesta a quella di Christian. Ciao Radio Manila, sono Christian e vorrei ascoltare una canzone di Anna Pepe. Grazie, chi non ascolta Radio Manila Game Over, arriva.

0: Agnese, Alice, e vorremmo ascoltare Pastello Bianco dei Pinguini Titaccini Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
1: Ciao ragazze, arrivano i Pinguini Tattici Nucleari, questa è Pastello Bianco.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
3: Da cosa l'hai capito?
2: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.
6: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
7: Meraviglioso!
8: Meraviglioso!
9: Meraviglioso! A Novara c'è una nuova energia, è quella di Hera. E se passi qui da noi entro il 31 ottobre, per te un bonus fino a 200 euro su luce e gas. Ti aspettiamo in Corso Italia 41. Il futuro con Hera? Meraviglioso! Promo valida fino al 31 ottobre 2026 per chi sottoscrive con Eracom un nuovo contratto luce o gas con l'offerta Era Hybrid, insieme ad almeno uno dei servizi Era No Problem o Era Caldaia Sicura.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone. Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: In My Soul, Shaka Khan e Snoop Dogg per Daniela di Milano che sta rientrando a quest'ora. Piove anche su Milano, vabbè, tutto il nord è così. Ciao Daniela, buon rientro. 338 50 38 908, scegliete la vostra canzone preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila e nel Manila Box naturalmente con la Vitale. Sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Maria Vitale, ciao. Davide di Rifreddo, sto uscendo da Torino che vado a casa. Questa sera niente piscina, ti chiedo gentilmente Jump di Van Halen, ti ascolta Radio Manila e lo super Game Over. Buona serata.
0: Buona serata anche a te Davide, arrivano i Van Halen.
2: Questo è rock.

0: 1983, rock dei Van Halen, questa era Jump. Ciao Radio Manila, sono Tommaso da Firenze, vi ascolto tramite l'applicazione da Firenze oppure via radio quando salgo al nord. Vorrei chiedervi di mettere per favore L'amore di Enrico Ligiotti, perché la voglio dedicare alla mia ragazza Alice, con la quale oggi festeggio il 4° anniversario. Grazie mille, ma tanti auguri a voi ragazze. Arriva Enrico Ligiotti.
1: Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male.

di te, da gennaio a dicembre, ecco parlo di te. Ah, ecco parlo di te, sì io parlo di te.

0: credimi sempre.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 19 e 3 minuti.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
5: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
6: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
5: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli €10,90.
6: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì. Esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164. Le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Soddisfatta la Premier Meloni che in un post scrive: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Nuove mobilitazioni studentesche in Francia, in migliaia oggi in Piazza della Bastiglia a Parigi. I sindacati degli studenti avvertono: finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza.
1: L'economia.
9: Via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di utilizzo della clausola per uno scostamento di bilancio sulle spese per difesa ed energia, come prevede il decreto di programmazione della finanza pubblica varato dal governo. Non mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che già ad agosto aveva aggiunto le spese energetiche a quelle militari nei requisiti di flessibilità. Il via libera definitivo è atteso tra un mese dal Consiglio dei 27. Ai nostri microfoni il capo redattore Economia di Repubblica, Giovanni Del Vecchio, specifica gli importi implicati e le modalità possibili del loro impiego.
10: 28 miliardi due anni, quindi 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta di spese che sono suddivise per l'energia, per la difesa, e soprattutto sono spese che però non possono essere utilizzate per dare degli aiuti generalizzati, come per esempio appunto lo sconto dell'accise oppure eventuali aiuti in bolletta agli italiani, ma devono essere utilizzati per poter in qualche modo contribuire alla transizione energetica e soprattutto fare degli investimenti.
9: E l'annuncio di Bruxelles fa rifiatare lo spread con i titoli tedeschi, tornato in parziale ripiegamento ma comunque ben oltre i 100 punti base. E dopo i rialzi alle pompe di benzina seguiti allo scadere dello sconto governativo sulle accise, l'osservatorio ministeriale segnala oggi un pur lieve abbassamento dei prezzi medi sulla benzina, comunque sopra i 2 euro al litro, invariato invece il gasolio. E il perdurare dello stallo negli scenari di conflitto dall'Ucraina al Medio Oriente spinge anche oggi le quotazioni internazionali del petrolio intorno ai $100 al barile e fiacca ancora le borse per lo più negative. In Europa, Piazza Affari chiude a meno 1,35%. È tutto, a più tardi.
8: Manila News.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.

Silvia di Alessandria, che saluto. Intanto arrivano le 19:10. Siete con Maria Levitale e questo è il Manila Box Happy Time, la vostra musica preferita fino alle 21. Ve la suono al 338 50 38 908. E saluto anche Francesco da Borgo Manero. Ciao Mariella, per piacere vorrei ascoltare I Feel Love di Donna Summer. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Buon proseguimento di serata a tutti i manilosi. Arriva Donna Summer. Summer.

0: Sono Anna Mazzamauro e io non sono game over come quelli che non ascoltano Radio Manila.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Ehi, festa in atto e non hai piatto? Niente panico, c'è Ecotecnologie. Stoviglie monouso bio per la tavola, sagre ed eventi. Estate o inverno, oltre 500 articoli, anche personalizzabili.
3: Ecotecnologie, basta un click. Ecocn.it. CN scritto proprio come cuneo. Ecocn.it.
4: Lo sapevi che a Torino arriva un nuovo evento gratuito dedicato alla casa, all'arredo e al lifestyle? Dall'8 all'11 ottobre all'Oval Lingotto Fiere scopri Casalia. Oltre 100 espositori, tante idee per vivere e trasformare i tuoi spazi e più di 50 eventi e workshop gratuiti per grandi e piccini. 4 giorni per scoprire nuove tendenze, trovare ispirazione, creare e portare a casa ciò che realizzi. Scarica il tuo biglietto gratuito su casaliatorino.it. Casalia, lasciati ispirare.
5: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
6: Stai cercando una rata accessibile per comprare il tuo nuovo veicolo? La trovi solo da Ford Autos Società Benefit. Con una permuta o anticipo del valore di 3.900 euro, nuova Ford Puma Titanium Ibrida a soli 119 euro al mese o nuova Ford Kuga ST-Line Ibrida con permuta o anticipo di 5.600 euro a soli 169 euro al mese. Entrambe per 24 mesi e dopo scegli se tenere o cambiare il veicolo.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Ciao Radio Manila, ciao Mariella, sono Massimo da 90 Milanese. Mi fai ascoltare le Ladies of Soul? Come no, Woman's World, l'abbiamo appena ascoltata. Mentre arrivano le 19:22, sentiamo chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Francesco di Che Ti Serve, un negozio di Druento. Volevo chiederti se potevi mandare in onda Oro di Mango. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, arriva Mango, Oro.

0: Radio Maniera, sono Giuliana con Ciao, Roberto, Giuliana. Miriam e Melissa. Volevo ascoltare Stupido Hotel di Vasco Rossi per festeggiare un lieto evento. E chi non ascolta Radio Manina è game over!
1: Ciao a voi, arriva Vasco Rossi, questa è Stupido Hotel.

0: out.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore, che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona, perché mia.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra gli svincoli di Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Ancora per un incidente sulla statale 33 del Sempione si viaggia a rilento in prossimità di Domodossola in entrambi i sensi di marcia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza verso Aosta. Sulla A33 Asti-Cuneo si viaggia incolonnati per traffico intenso in prossimità di Cherasco in direzione Asti. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Manila. Viabilità.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

anche a te. Arrivano le 19:36, c'è molto traffico e anche la pioggia certamente non aiuta alla scorrevolezza del traffico, assolutamente. Però stiamo insieme con la vostra musica, intanto potete selezionarla, sceglierla con il vostro messaggio al 338 50 38 908 e saluto Monica e Viviana. Ciao Radio Manila, volevamo ascoltare Losing My Religion dei Ram. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

R.E.M. che noi per comodità chiamiamo Ram. Sì. Losing My Religion, 19:41. Ciao Mariella, vorrei gentilmente ascoltare Danceteria di Madonna, e se non fosse disponibile un'altra, sempre Madonna. Wizzy da Torino. E chi non ascolta Radio Vanilla e Game Over, arriva Madonna.

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: Hai un progetto, una spesa o un sogno da realizzare? Figenpa ti offre soluzioni di credito pensate per le tue esigenze con professionalità e attenzione. Trova la filiale più vicina a te sul sito www.figenpa.it.
2: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
3: Giaveno Capitale del Fungo, dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloquo e della città di Giaveno.
4: Tornano le giornate FAI d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
5: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18 lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Noi ti aspettiamo, non mancare. Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
6: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo.
7: A ottobre, Renault Clio Full Hybrid Tech da 109 euro al mese con TAN 3,99. TAG 532, anticipo 7.459 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Offerta valida solo per vetture in pronta consegna fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Autovip a Torino, Moncalieri e Chivasso.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

Ti saluto, ciao Denise, buona serata. 338 50 38 908. Scegliete la vostra canzone, inviate il vostro messaggio su WhatsApp e scegliete proprio quella che più vi piace per farvi accompagnare fino alle 21. Ve le suono io, poi arriverà Sergio Melito con il suo Manila Box in the Night per accompagnarvi alla fine della giornata, cioè fino alla mezzanotte. Ciao Manilosi, sono Stefi dello studio Savoini di Riva di Chieri. Vorrei sentire Siamo soli nell'universo, no, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, giusto? Ok. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, arriva Raff.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Raffe, che tra l'altro è stata inserita nell'ultimo album di Laura Pausini, che comprende un sacco di cover, tra cui anche questa, che sicuramente si potranno ascoltare, se la mia voce lo permette, si potranno ascoltare il 18, il 17 e il 18 ottobre, perché ci sarà Laura Pausini in concerto all'Inalpi Arena di Torino, con i biglietti praticamente introvabili già da molti molti mesi. Ma sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Ferdinando e ho appena finito il turno di lavoro.
0: Finalmente.
1: Sono andato a casa finalmente.
0: Eh sì.
1: Mi piacerebbe ascoltare Man on the Moon di Alan Walker.
0: Sì.
1: Se è possibile, o qualsiasi altra canzone di Alan Walker. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Buona serata a tutti.
0: Anche a te, buon rientro, arriva Alan Walker.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20.
2: 12 anni insieme e lui non ha ancora capito dove si butta la confezione del latte? No, ma è così difficile capire che qui da noi va messo nella carta. E ogni volta, anche se c'è la plastica? Sì, anche se sono composti da materiali diversi, i cartoni di latte, panna, succhi, legumi sono riciclabili. Quando sono esauriti, li metti nella carta. Se no, mi esaurisco io.
3: A Torino e provincia, i cartoni per bevande si riciclano nella carta. Garantisce Comieco. Scopri di più su comieco.org.
4: Quando vuoi la qualità delle migliori marche, con prezzi da sottocosto?
5: Semplice. Vado da Bennett e mi preparo a fare le scorte per l'autunno.
4: Fino al 17 ottobre, da Bennett risparmi tantissimo con il sottocosto. Scegli tra tanti prodotti di qualità, come il detersivo liquido per lavatrice Dash, in confezione da 3 flaconi da 25 lavaggi ciascuno, scontato del 54% a soli 10,90€.
5: Perfetto per il bucato del cambio stagione.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164. Le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla Consulta e il leader di Più Europa Maggi, la battaglia si sposta nei tribunali. Il leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni, la prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria Dem Schlein. Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale. I particolari nella scheda di Marco Mancini.
9: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato.
8: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le lezioni, intanto, sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il Premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima, il 13 in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni aggredito lunedì scorso nel quartiere Monteverde di Roma. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Iacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da una minicar e uno degli occupanti lo avrebbe colpito facendolo cadere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta dunque analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e buona serata.
7: Manila News.
10: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale. Stare con

Questa sera Noemi per Laura di Carmagnola, che saluto, sta ancora piovendo, vero? Io sono chiusa nella sala diretta di Radio Manila, ovviamente non vedo assolutamente nulla, probabilmente la sorpresa che non lo sarà assolutamente, troverò ancora la pioggia, durerà, infatti si prosegue con la pioggia almeno fino a luna di notte, dopodiché dovrebbe smettere domani, essere una giornata decisamente più gradevole di quella che abbiamo appena passato. Ciao Radio Manila, sono Lucrezia e vorrei ascoltare una canzone di Kid Yugi visto che sto andando al concerto. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over, arriva.

0: Vediamo chi c'è al 338 50 38 908.
1: Ciao Marilina, piove bene questa sera.
0: Sì.
1: Aveva fatto un po' di tregua e vabbè. Volevo chiederti
0: Flash Dance.
1: Se l'ho detto bene. Grazie Mariella, un saluto a tutti i manilosi e buona serata, un bacione a te chi non ascolta Radio Manina anche muove. Giusy Dall'Oggio, ciao.
0: Ciao Giusy, forse intendevi la colonna sonora del film, in questo caso è What a Feeling.

0: sono Samuele Bersani. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
4: Domenica 11 ottobre dalle 9 alle 19 via Madama Cristina a Torino ospita il Festival d'Autunno. Festa a tema, negozi aperti, stand in strada, operatori handmade, produttori di vino e tanto altro. Programma dettagliato sulla pagina Facebook Madama Cristina Associazione Commercianti. Evento promosso da Madama Cristina Associazione Commercianti con il patrocinio della circoscrizione 8, con il sostegno della Nova Coop e della Banca Territori del Monviso. Domenica 11 ottobre vi aspettiamo in via Madama Cristina.
5: Tornano le giornate fai d'autunno. Vuoi scoprire una Torino straordinaria? La Bolla del Lingotto e tanti altri luoghi speciali ti aspettano sabato 10 e domenica 11 ottobre. Scopri dove su giornatefai.it.
6: Un nuovo lavoro, una nuova competenza, una nuova direzione. Il 14 e 15 ottobre vieni a Io Lavoro all'Inalpi Arena di Torino. Incontra le aziende, scopri nuove opportunità e guarda al tuo futuro da una nuova prospettiva. Io Lavoro 2026. Esplora l'orizzonte, muovi il tuo talento. Registrati e scopri di più su iolavoro.org.
7: Domenica 11 ottobre arriva a San Damiano d'Asti Benefica on the Road. Vivi l'allegria di un elegante mercato all'aperto. Potrai trovare abbigliamento donna, uomo e bambino, scarpe, accessori, profumi e articoli per la casa a prezzi super convenienti. Dalle 8.30 alle 18, lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Noi ti aspettiamo, non mancare! Domenica 11 ottobre a San Damiano d'Asti. Benefica on the Road, lo shopping che arriva nelle piazze. Seguici sui social.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

che le due gemelle Maria e Monica, ciao carissima, per questa sera vorremmo ascoltare Acqua e Sale di Adriano Celentano insieme a Mina. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Vino acqua e sale ci fa arrivare così alle 20:25. Saluto Marcella che mi fa delle richieste veramente dove richiede una capacità e una conoscenza anche delle pubblicità pazzesca. Buonasera Mary. Intorno alle 18 qui pioveva, in questo momento però non sta piovendo. Lei su a Novara mi pare, fuori è buio, Mariella è senza voce e provo a chiedere la canzone della pubblicità del profumo J'adore. Grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Vanille, Game Over. Cara Marcella, esistono un sacco di versioni però, perché c'è lo spot con Rihanna che è dal testimonial dal 2024 e utilizza un brano, poi c'è lo spot con Charlize Theron nelle edizioni precedenti e ne utilizza un altro, quello di Kanye West, oppure nel 2015 con il London Grammar, oppure ancora nel 2011 Gossip. Io direi a questo punto, visto che non mi dai nessuna indicazione qual è l'ultimo spot, se è l'ultimo spot, e beh, allora Rihanna, ascoltiamola.

0: Sport. La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra gli svincoli di Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Vi anticipiamo quindi che la A26 Genova-Gravellona-Toce verrà chiusa per lavori tra gli svincoli di Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord in direzione Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Infine vi ricordiamo che lungo la A7 Milano-Genova per lavori verrà chiuso lo svincolo in uscita di Serravalle Scrivia verso Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Lady Gaga e Bruno Mars, Die With A Smile per Gabriele di Vigone. Buona serata anche a te, Gabriele. 338 50 38 908. Potete continuare ininterrottamente a inviare le vostre scelte musicali qui su Radio Manila, perché siamo in diretta sempre 24 ore su 24 in qualunque momento del giorno e della notte. Sentiamo adesso chi c'è. Avanti.
1: Ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Sono Mari.
0: Mari.
1: E volevo richiedere per favore 90 minuti di Salmo.
0: Ok.
1: E dedicarla alla mia bimba Ambra e anche al mio bimbo Valentino. Spero di passare radio, anche
0: sì,
1: se tu tra un po' andrai via.
0: No,
1: e
0: dai.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, ciao. Ciao Mary. Salmo, queste 90 minuti.

0: Così alle 20.40 siete su Radio Manila e siete con Mariella Vitale ancora per una ventina di minuti. Saluto anche Emanuela da Brossasco che dice: ciao, mi faresti ascoltare Emanuela Loia con Singapore e Plutone? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over, certamente. E poi ne ascoltiamo un altro, così ne facciamo due in una volta sola.
1: Ciao, siamo Anne Eber. Ciao. Volevamo richiederti la canzone di Gigi D'Alessio e Alfa, l'ultima.
0: Sì.
1: Oppure Rum e Cioccolato.
0: Ok.
1: Grazie, ciao. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, buona serata a voi. Arrivano Alfa e Gigi D'Alessio.

0: Fantastici premi. Realizza i tuoi desideri con Happy You. Settimo cielo, via Niccolò Paganini, settimo torinese. Monte premi 34.184,18 euro oltre IVA. Durata manifestazione da 17 febbraio 2026 all'8 febbraio 2027. Regolamento completo sull'app.
1: Vuoi regalare ai tuoi figli uno sport olimpico che unisce energia, eleganza e divertimento? Con PAT, Pattinatori Artistici Torino, scopriranno il fascino del pattinaggio su ghiaccio, con maestri qualificati, in un ambiente sicuro e stimolante. Ci trovi a Torino Palatazzoli. Chiedi del PAT, Pattinatori Artistici Torino.
2: Dai primi passi fino all'espressione artistica, ogni bambino o ragazzo può brillare sul ghiaccio. Per informazioni e per prenotare la prova gratuita, chiama 331-7908-236 o vai su www.pat-torino.it. Pattina con noi, vivi l'arte in movimento.
3: Giaveno Capitale del Fungo, dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
4: Il Ciapinabò torna protagonista a Carignano con la fiera regionale Il Ciapinabò. 9, 10 e 11 ottobre le piazze di Carignano si animano tra degustazioni, aperitivi, street food, mercato, prodotti tipici e spettacoli con i concerti in Piazza San Giovanni. Venerdì Sherry Band, sabato Roberto Molinaro e Silent Disco, domenica Cover Band 883. Comune e Proloco vi invitano per buon cibo e divertimento a Carignano da venerdì 9 a domenica 11. Seguici sui social, info@prolococarignano.it.
5: Il 17 e 18 ottobre arriva Fashion Fiesta a Mondovicino Outlet Village. Tre articoli iconici ed esclusivi, al meno 70% dal prezzo outlet nei negozi aderenti. Alviero Martini Prima Classe, Borbonese, Guess, Puma, Timberland, US Polo Association e tanti altri. Scopri di più su mondovicino.it. Mondovicino Outlet Village, a 6 Torino Savona, uscita Mondovì.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
8: Manila Box con Mariella Vitale.

quasi terminato il nostro appuntamento, il nostro Manila Box Happy Time, ma prima di salutarci c'è ancora la scelta musicale che arriva da Federico. Ciao, per favore, siamo un gruppo di amici in auto, ci fai ascoltare Human Nature di Michael Jackson? Grazie. E chi non ascolta Radio

Michael Jackson, Human Nature, ci fa arrivare così al momento dei saluti, almeno per questa sera. Terminiamo qui il nostro appuntamento, il nostro Manila Box Happy Time con Mariella Vitale. Se volete l'appuntamento rinnovato a domani alle 18, vi lascio con Sergio Milito e il suo Manila Box in the Night fino alla mezzanotte, e vi lascio anche con l'ultimo messaggio che arriva da Laura di Bra. Ciao Radio Manila, volevo chiedervi una canzone di Tiziano Ferro, Eri come loro, ora sei come loro, che non ho trovato, oppure Se non ci fosse il sole esiste per tutti. E allora sì, grazie mille, buona serata, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ci lasciamo con Tiziano Ferro, domani.

riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta, una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso, e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trasceso il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21:03.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

0: Oh My Soul, Bruno Mars, per cominciare questa uggiosa serata, questo giovedì 8 ottobre. Buonasera. 5 minuti dopo le 21 comincia il Manila Box in the Night. Cari manilosi, ci siete? Siete pronti? Siete belli carichi, vogliosi di musica? Molto bene. Siete sulla radio giusta, allora sulla numero uno in Piemonte, pronte a soddisfare le vostre voglie musicali, appunto con il Manila Box, come sempre al 338 50 38 908. Il ben trovati da parte mia, da parte di Sergio Melito, tutti in posizione, si parte. Ciao Radio Manila, sono Francesca, mi fai ascoltare Me ne frego di Achille Lauro? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Cara Francesca, cominciamo con te e cominciamo così con Achille Lauro, il Manila Box in the Night.
1: Sì, noi che qui

Me ne frego, Achille Lauro, la prima di oggi nel Manila Box in the Night, 338 50 38 908. Adesso andiamo ad accontentare Marcella che scrive: Sergio, buonasera, chiedo Voce di Madame, la canzone che aveva portato a Sanremo in che anno? Nel 2021, cara Marcella. Grazie, buona serata e buonanotte. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Church.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se mi ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Se il tuo stomaco ti manda dei segnali, forse è il momento di ascoltarlo. Da Aloe Ghignone trovi Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo. Un supporto naturale indicato per gastriti, esofagiti e sindrome del colon irritabile. Consigliato anche prima, durante e dopo lunghe cure farmacologiche. Contatta il nostro studio olistico naturopatico al 373 82 51 062. Aloe Ghignone, a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone, 373 82 51 1062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Hai capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
4: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
5: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
6: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
7: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
6: Confezioni Margherita, a San Fre. Cogli l'attimo.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2444.

Lei è Dasha con Memo. 21 e 18 nel Manila Box in the night. 338 50 38 908. Ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica. Questa sera vogliamo ascoltare proprio perentorie le fanciulle. Stasera i Backstreet Boys con I Want It That Way. Bene, care Maria e Monica, vi accontento subito. In arrivo i Backstreet Boys.

0: Backstreet Boys nel Manila Box. Chi c'è con noi?
1: Ciao carissimo Sergio, come potete ben sentire sono sotto un temporale.
0: Mamma mia,
1: macchina.
0: Piove forte
1: e viene giù, che Dio la manda. Volevamo la pioggia, eccola qui. Senti, per questo viaggio appunto sotto il diluvio mi metteresti Mundian Back to Key. Ti ringrazio, buona serata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao dalla Manu bagnata.
0: Sì, prudenza alla guida, mi raccomando Manu, andiamo con Panjobi MC.

Andiamo avanti, allora andiamo a salutare Habib. Vorrebbe ascoltare il caro Habib, volare, volare, la vuole dedicare a sua moglie, oggi è il suo compleanno, quindi auguri alla

La moglie di Habib, chi non ascolta Radio Manila è super game over. Caro Habib, ti mettiamo a volare nella versione Gypsy Kings. Penso che un sogno farà sì.

Gypsy Kings, Volare, 338 50 38 908. Fatevi sotto, manilosi. Le richieste vi attendono. Ciao Radio Manila, sono Sara. Puoi mettermi la canzone di Amy Schilla, Demoni? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Sara.

Era Mischilla con Demini. Andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Mattia. Vorrei ascoltare Canzone d'amore di Geolier. È stupenda. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao caro.

Canzone d'amore, Joliet, 21 e 36 minuti, 338 50 38 908. Buonasera Radio Manila, sono Valeria, mi piacerebbe ascoltare Ride on Time dei Black Box. Ed io ti accontento, cara Valeria.

Quanti ricordi, era il 1990, Black Box, Ride on Time, nel Manila Box in the Night. Buon giovedì sera amici, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Alessia, vorrei ascoltare So solo che la vita di Jovanotti. E chi non ascolta Radio Manila è un game over, ciao, ciao a te Alessia.

Molto bene, so solo che la vita, giovanotti. Andiamo avanti. 338 50 38 908. Ciao, sono Elisabetta, vorrei sentire Passion Zero di Taylor Swift. Grazie. La nuova di Taylor Swift, cara Elisabetta, in arrivo nel Manila Box.

0: Alla Wagyu,
1: sono Gelier, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Radio Manila te le suona.

Loro sono i The Strokes con Lonely in the Future. 21 e 50 minuti, siamo nella prima ora del Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Andiamo ad accontentare Mattia. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Esibizionista di Annalisa. Eccola, ciao Mattia, buona serata.

0: classe.
1: Esibizionista era Annalisa. Andiamo avanti, andiamo ad ascoltare il prossimo messaggio vocale. Eccolo qui. Ciao.
2: Ciao Sergio, ciao, sono Lella da Rivoli.
1: Ciao.
2: Mi puoi mettere per cortesia Why Don't Get a Job dei Offspring?
1: Sì.
2: Ti ringrazio, buon proseguimento, ciao.
1: Ciao a te, tra poco gli Offspring arrivano e ancora ciao Radio Manila, sono Elisa, è possibile ascoltare, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è di Laura Pausini, grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è un su.

0: c'è.
1: Radio Manila. Radio Manila.
0: Ora esatta, sono le 22.
2: Scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Sergio Melito.

0: Then a Lover. Andiamo, andiamo che c'è un vocale, ascoltiamo.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Sono Simona da Alba, sto viaggiando da Fossano verso Alba, sto rientrando a casa e vorrei sentire Ora e per sempre di Raf e niente, chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao Simona.

0: sarà.
1: Buonasera Sergio, qui a Lodi c'è stato il diluvio universale e anche qui a Torino, se possibile, è possibile ascoltare una canzone a vostra scelta di Amedeo Minghi? Grazie Christian, arrivano i ricordi del cuore. Poi.

ricordi del cuore, Amedeo Minghi, 22:10, andiamo avanti. Ciao Sergio, sono Monica, vorrei ascoltare Aisha di Khaled. Certo Monica, in arrivo, ciao.

0: Ciao, non ascolti Radio Manila? E allora, sei game over. Come si dice, fuori gioco. Te lo dice Michele Placido.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su Biscotti Senza Frontiere.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

22:18 minuti, Manila Box in the night, Sergio Merito con voi fino a mezzanotte. 338 50 38 908. Dunque, dove eravamo rimasti? La lettura del prossimo messaggio? Certo che sì. Ciao, siamo Lele e Cri, vorremmo ascoltare Balorda, Nostalgia di Olly. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Lele, ciao Cri. A seguire, buonasera Radio Manila, sono Rita, ho appena finito di lavorare, potrei ascoltare Ossessione di Samurai J. Grazie mille, certo che sì, tra poco.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Manila Box.

Samurai J, Ossessione. Ciao Radio Manila, sono Tiziana, vorrei ascoltare Su di noi di Pupo. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Eccola qui, Pupo, 338 50 38 908, c'è il Manila Box in the Night.

Siamo a metà cammino, sono le 22:29, ancora un'ora e mezza di Manila Box in the night. 338 50 38 908, numero a cui ho mandato il messaggio Anna. Ciao, sono Anna, vorrei ascoltare se possibile Don't Bother di Shakira, grazie. Grazie a te Anna, ciao. The kind of luck that defies gravity. She's the greatest.

0: Andiamo avanti, prossimo messaggio, eccolo qui.
1: Ciao Radio Manila. Vorremmo ascoltare Pronto Come Va dei The Colors.
0: Sì.
1: E chi non ascolta un Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao Emma, come vi chiamate?
1: Alessandro e Tommaso.
0: Ah, ok, ciao.

0: Ciao.
1: Siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Beps, i più grandi negozi specializzati in accessori auto e moto. Oltre 100.000 articoli delle migliori marche ai migliori prezzi. Tutto per la cura, la manutenzione e per viaggiare in auto. Caschi, abbigliamento e accessori moto. Beps, ora anche a Borgaro Torinese. Ti aspettiamo in negozio.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Torniamo insieme 22:50 minuti. Mani da box in the night, 338 50 38 908. Buonasera a tutti manilosi, sono Samuele. Ci mi metti per favore Under Pressure di Queen e David Bowie? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Perfetto, ciao Samuele.

Under Pressure, 22:53 minuti. Buonasera, sono Patrizia di Borgomale, provincia di Cuneo. Vorrei ascoltare una qualsiasi canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, grazie. Cara Patrizia, abbiamo scelto Ringo Starr.

Molto bene, prossimo messaggio. Ciao Sergio, sono Walter e mi fai ascoltare A mano di Rino Gaetano, per favore. E se non ascolti Radio Manila, sei game over. Perfetto, ciao Walter.

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 23 e un minuto.
4: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

0: Siamo entrati nell'ultima ora di Manila Box in the Night, sono 4 i minuti dopo le 23, 338 50 38 908, andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Sergio, sono Ciao. Tony e ho da poco finito di lavorare, ho passato molto felicemente il testimone ai miei colleghi che purtroppo lavoreranno tutta la notte, ai quali voglio dedicare una canzone degli Europe, Final Countdown, così mi pensano, e auguro a tutti una buona notte, a loro in particolare un buon lavoro, e chi non ascolta Radio Manila è un game over, eh sì, lo dice pure Tony. Ciao
0: Tony, buonanotte.

0: Il Countdown Europe nel Manila Box. Prossimo messaggio, buonasera. Volevo dedicare a Sheila l'amore della mia vita, quelli come me di Giulie e Coez, e dirle che mi manca tanto. Firmato Davide.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai. Ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

andiamo avanti con le vostre richieste, cari manilosi. Fino a mezzanotte c'è il Manila Box in the Night al 338 50 38 908. Ciao, sono Roberto, mi piacerebbe ascoltare Sexual Healing di Marvin Gaye. E se non ascolti Radio Manila sei game over. Bene, buonanotte Roberto, buon ascolto.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
2: Calmati tesoro, guarda che a San Fre non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

In Right procede Vinay con Just a Dream, ci porta alle 23:20. Cari manilosi, ancora un ciao, un caro saluto da Sergio Melito. 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Silvano, volevo ascoltare Aspettando il sole di Neffa. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao Silvano.

Calle all'epoca si accompagnava con i suoi messaggeri della DOPA aspettando il sole, 23-24 minuti. 338 50 38 908, Cero di Manila, sono Riccardo, vorrei ascoltare Alleluia di Shiva e Sfera e Basta, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un game over, grazie a te Riccardo. A seguire andremo ad accontentare anche Sara che vuole ascoltare Aiello con Te l'ho mai detto.

0: ti amo.
1: Aiello, te l'ho mai detto. Molto bene. Ciao Radio Manila, sono Ludovico. Vorrei ascoltare Avvoltoi di Eddie Brock. Ricordate che non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao Ludovico.
2: Ci ho provato, lo sai.

Così cantava al Festival di Sanremo 2026 Eddie Brock. Avvoltoi 23:33 minuti, siamo entrati nell'ultima mezz'ora di Manila Box in the Night, andiamo avanti. Buonasera Radio Manila, buonasera Sergio, mi piacerebbe dedicare a Davide l'ultimo bicchiere di Nikkei 883 e dirgli che anche se è difficile vedersi è nel mio cuore. Firmato Sheila. Te capì Davide? Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

Andiamo avanti. C'è Giorgio che vuole ascoltare Prince con Purple Rain. Mi fai ascoltare Prince, Purple Rain? Se non ascolti Radio Manila sei game over. Con piacere. Andiamo indietro fino al 1984, caro Giorgio, e riascoltiamo nel Manila Box In The Night il menestrello Prince, Purple Rain. I never meant to...

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

23:48, stiamo arrivando al capolinea, per quanto riguarda il Manila Box in the Night, e poi con la signorina Manila 9001 sempre al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Guido da Rivalta, mi faresti ascoltare Kalimba de Luna di Tony Esposito? Certo, certo che sì. A seguire poi andremo ad accontentare anche Vanessa, vorrei ascoltare la nuova degli U2, Silenzio, e se non ascolti Radio Manila sei game over.

E sulle note di Silenzio degli U2 termina il Manila Box in the Night. Vi lascio con la signorina Manila 9001 per tutta la notte al 338 50 38 908. Io vi do appuntamento a domani, come sempre, a partire dalle ore 21 per un'altra serata da condividere insieme. Grazie per esserci stati. Buonanotte, fate i bravi. Per salutarci dal 91 c'è Bryan Adams. Da Sergio, ciao.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Shakira con Day Day, grazie mille.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

sorge il sole. Come, come sai, non so come. Quando, quando non sapevano il nome. Perché, perché tu sei la ragione.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Manila 2001. Sempre con te.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao carissima, sono Maria. Voglio ascoltare Tiziano Ferro con Stop Dimentica.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.

0: sfuggito qualcosa.
1: Buongiorno signorina 9001, sono Marta da Gallarate e sono con Thomas, Erika e Ludo, vorremmo ascoltare Location di Wiz Khalifa, Zerbetai Dala.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: Ciao signorina, ciao Manilosi, sono Angelica da Cambiano. Mi piacerebbe dedicare alla mia amica Irene Bette Davis Ice di Betty Davis, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buonanotte Radio Manila, sono Alessandro da Ivrea, vorrei ascoltare What's My Age Again di Blink.
1: Radio Manila te le suona.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila. Si sente che ci sei.
4: Ciao, sono Paola.
5: Ciao, sono Chiara.
4: E se non ascolti Radio Manila,
5: sei game over.

0: Buonasera signorina, sono Mariella da Stresa, mi metteresti per favore Kama Sutra di Paola e Chiara? La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare Radio Gaga dei Queen.
1: Radio Manila! Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, siamo noi Artemide
1: e Apollo,
0: sempre noi magnifici,
1: tutte le notti ad ascoltarvi
0: ovviamente, e vorremmo chiedere downtown.

0: L'app di Radio Manila sul tuo telefonino. Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È 1:03.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Singolo. Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

0: Ciao signorina 9001, siamo Rocco, Fefe e Jules, ci metti per favore Maldai M di Movejo, grazie. La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Buonasera signorina 9001, sono Rachele, mi metteresti per favore Alaska Baby di Cesare Cremonini.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Quando il benessere digestivo ha bisogno di cure, scegli la qualità della natura. Aloe Ghignone propone Aloe Arborescence, succo puro decorticato a mano e spremuto a freddo, preparato con cura artigianale. Un valido supporto per il benessere dell'apparato digerente e utile nei periodi di particolare stress per l'organismo, anche durante percorsi farmacologici prolungati. Per informazioni e ordini 373 82 51 062. Lo studio olistico naturopatico Aloe Ghignone ti aspetta a Pecetto Torinese, in via Circonvallazione 5. Aloe Ghignone 373 82 51 062. Con una semplice telefonata riceverete le bottiglie a casa vostra. Maggiori info su aloeghignone.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, si sente che ci sei.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonanotte Radio Manila, sono Alice. Mi potete mettere Samba di Detail Just Tuno di Gotye?
1: Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei sentire Sorry e Scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, grazie mille.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over dai Pinguini Tattici Nucleari.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: La vostra musica preferita in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno signorina 9001, sono Mara da Villarbase. Mentre torno da lavoro vorrei ascoltare The Way You Make Me Feel di Michael Jackson.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Buonasera signorina 9001. Mi piacerebbe ascoltare Mina con Volevo scriverti da tanto, augurando una buona notte a tutti i manilosi. Cila.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Volevo scriverti da tanto.

è troppo lunga anche per me. E sciolgo dentro un caffè latte ogni mio stupido.

0: scusa se non l'ho fatto mai.
1: Resta in ascolto, su Radio Manila c'è una canzone per te.
2: Sport. Non serve essere dall'altra parte del mondo per aiutare chi è colpito da un'emergenza. Basta fermarsi e scegliere di esserci. Il 23, 24 e 25 ottobre ti aspettiamo con Biscotti Senza Frontiere in oltre 200 piazze. Con la tua donazione sosterrai il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare chi affronta conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Scopri le piazze su biscottisenzafrontiere.com.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
4: Sempre con te.

0: massimo pericolo.
1: Dalla street per la street, dalla street per la street.
0: Di casa è stuccato.
2: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
3: Ciao Radio Manila, sono Diego, sono appena tornato a casa da lavoro e vorrei ascoltare, se possibile, Heat Waves di Glass Animals. Vi ringrazio e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 2:01.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.